scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli

0: quando nasce.
1: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: 60, 70, 80. La radio. Per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta, c'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È il mese di luglio del 1960. Cari amici ascoltatori, bentornati qui con il vostro canale preferito della musica di tanto tempo fa e che noi raccogliamo all'interno delle nostre Hit Parade nell'arco di appuntamenti che durante la giornata vi aggiornano costantemente su ciò che accadeva tanto tempo fa. Siamo nel 1960, siamo tornati in questo mitico anno in una stagione splendida che è quella dell'estate, che aveva al primo posto nella nostra Hit Parade la colonna sonora di Scandalo al Sole. So che si ripete questa cosa, ma d'altronde i successi duravano interi mesi all'interno delle Hit Parade, non erano come oggi che ci sono dei turnover veramente importanti. Il mercato ovviamente era completamente diverso, si parla di oltre 50 anni fa. Questa era una colonna sonora di un film, Summer Place, come più volte vi ho già detto. Sergio Bruni con Serenata Margellina al punto numero 2 e Caterina Valente di Personalità, che prima o poi riuscirò anche a farvi ascoltare, alla posizione numero 3. Ma noi, sapete, ogni tanto amiamo anche andare oltreoceano a sbirciare che cosa accadeva nella Hit Parade americana di allora. E in quell'estate caldissima, tra le primissime posizioni, possiamo trovare un artista, Ray Peterson, che a noi, forse a molti di noi, non diceva nulla al tempo, ma in America stava diventando un'icona e si parlerà molto di lui e questo suo successo che era in classifica che si intitolava e si intitola Tell Laura I Love Her, venne ripreso qualche anno più tardi da Michele, infatti lo ritroveremo nei blocchi dedicati probabilmente a 1966. Dite a Laura che l'amo, la ascoltiamo qui nella versione italiana proprio da Michele.
2: C'era una volta Hit Parade.

Quando si torna nel 1960, io spesso e volentieri vado a ripescare questa canzone, perché del repertorio di Elvis è una di quelle che mi piacciono di più, un po' perché rappresentava una nuova fase della sua carriera, con i Jordan Airs, e noi la andiamo a risentire volentieri, anche questa nella hit parade americana dal titolo Stuck on You.

0: Esatto. Le nostre note si rovesciano sugli ombrelloni di tutti voi che siete all'ascolto dai litorali e vi state godendo una meritata vacanza, e portano un po' di refrigerio alla calura che molto spesso ci attanaglia in questo periodo dell'anno. L'appuntamento con il Parade per il momento si ferma qui, noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa. Sapete che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più per poterci portare con voi sempre, navigateci all'interno, trovate subito il link di Radio 60 70 80 e il resto sarà solo musica. A tra poco.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio, sì, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ho deciso di incominciare il pomeriggio così. Mazza ragazzi, vedi cosa vuol dire la forza dell'abitudine? La forza dell'abitudine porta anche a questi scherzi. Buongiorno, buongiorno, sono le 7, no, non vorrei che nel dire buon pomeriggio la gente pensi che sono trasmissioni registrate, invece no. È una buona mattina, dai. È lunedì 6 luglio, abbiamo detto, sono le 7.00.00. Saluto già tutti gli amici presenti, forza e coraggio, perché sapete, e lo diciamo sempre, porca miseria, è lunedì, bisognerebbe abolirlo, perché insomma lunedì è il giorno che non è che ci renda molto felici, magari qualcuno è anche, cioè, contento perché lunedì non lavora, però ammazza, la maggior parte delle persone è disturbata da questo giorno stranissimo. Allora, insieme sino alle 9, prima tornata giornaliera, la seconda va in onda dalle 15 alle 18 tutti i pomeriggi. Va bene, 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp se qualcuno volesse richiedere pezzi inerenti agli anni che trattiamo, la linea 60 70 80, lo faccia pure, va bene. Pierangelo, dai, forza, coraggio, dai. Lo dico a Pierangelo, che è un mio amico, che ogni lunedì è felicissimo.

0: Vedi che c'è gente che dice lunedì giorno straordinario, c'è chi non lavora. Se poi sei in pensione meglio ancora. Se sei in pensione stai tranquillo che non lavori. Magari trovi qualcos'altro da fare comunque. Allora, all night long, grande Lionel Richie, tanto per iniziare bene la mattinata. Che c'è subito Fabrizio?
1: Vediamo. Buon inizio settimana, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere una canzone dei Rockets? Grazie, ciao.
0: Facile, facile, bella, bella, molto conosciuta. E a me piace molto Galactic.

0: insomma non è male neanche Galattica, dai. Poi ce ne sono tante anche dei Rockets da passare in rassegna, ma noi bene o male lì abbiamo sentite già quasi tutte, giusto?
1: Ma buongiorno Pierangelo dal Max, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi direi che è lunedì e per partire con la via giusta e la forza giusta direi che un long train running dei Doobie Brothers potrebbe essere d'aiuto. Ciao Pier, saluti a tutti.

0: Diciamo che questo è un pezzo che ti dà coraggio, Max, è vero? Long Train Running dei Dubby Brothers.
1: Sì.
0: Ti dà molto coraggio, molto. Per affrontare questo lunedì. Va bene, va bene. Grazie Max, buona giornata.
2: Buongiorno
0: anche a te.
2: Buongiorno a tutti, sì. E complimenti per quello che fate. Si potrebbe ascoltare in Zaire?

0: E poi vai a sentire questa versione che è originale, molto bella, le altre non le ascolti più, davvero. Johnny Walkling con i Minzaier, grazie per averla richiesta. Saluto Max da Rimini, Lucrezia, Palmira, Giovanna, Andrea, Ernesto, tutti che vogliono i Pink Floyd questa mattina.
1: Una richiesta che sarebbe del pomeriggio, ma visto che tu hai detto che è pomeriggio, quindi la posso fare. Non è proprio mattutina questa. Vorrei ascoltare se possibile Animals dei Pink Floyd. Ciao a tutti, grazie.
0: Grazie Max, ma guarda che questa mattina sei stato sorpassato dagli altri con All the Turning Away su Pink Floyd.

Allora, vedi, ci sono certi gruppi che, insomma, giustamente, come ha detto Davide, ascolti quando ti pare, mattina, pomeriggio, notte. Sono ascoltabili in qualsiasi momento della giornata e tengono una compagnia incredibile, perché loro poi, quando si mettono in studio e fanno delle cose, le studiano a tavolino, perché si mettono nei panni di chi le vuole ascoltare, e normalmente, e anche nei panni dei, diciamo, degli intenditori, chiamiamoli pure così. Ma è una musica tanto bella che, insomma, non stanca in nessun modo, davvero. On the Turning Away, grande pezzo di Pifone, grazie a voi che l'avete richiesti. Bene, è arrivata la Barbarella, al solito tram tram giornaliero, tangenziale est, ovest, eccetera, eccetera. Che uscita fai tu?

0: Vedi, Barbarella, ti ringrazio anche. Che vuoi,
1: grazie. Uno dei miei brani preferiti.
0: Ecco, siamo a posto. Allora, vabbè, insomma, grande capolavoro, no? Morti, di Donna Summer insieme a Barbara Streisand. Allora, è stata una giornata molto bella a livello sportivo. Ieri non so chi di voi si è appiccicato alla televisione o non so, da qualche altra parte per vedere tutto quello che è successo, dal Tour de France a Sinner al Gran Premio di Formula 1. Beh, insomma, è stato un bellissimo pomeriggio, grazie anche alla Ferrari, grazie a Leclerc, grazie a Hamilton, un grandissimo Gran Premio di Formula 1, grazie a Sinner che ci ha regalato ancora una volta i quarti di finale di Wimbledon, grazie anche all'intelligenza sportiva di Tadej Pogacar che ha condotto una gara bellissima ieri e ha fatto giustamente vincere un suo compagno di squadra con una classe incredibile. Questo
2: buongiorno
0: è per te,
2: a
0: Giuseppe.
2: Tutti, buongiorno, inizio settimana e buongiorno a chi lavora. Un saluto caro dagli amici della Zappa e dal nostro amico Sole. Ciao. Scusate un po' i messaggi vocali, mi emoziono, quindi non riesco a parlare, mi blocco a volte. Di nuovo, buongiorno a tutti.

0: Questo era per i miei amici della Zappa, della bellissima e accaldata Sicilia. Giuseppe, ti ho messo qualcosa di leggerino stamattina, dei Kiss. Era Rock and Roll All Night.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra.

Marco di Milano che dice: fin quando non metti ti immagini io non vado a lavorare. Adesso è contento, si può alzare ed andare, va bene. E da ti immagini. Saluto anche Enzo di Bergamo, buon lavoro Enzo, con

0: Allora, dottor Mavuste, propaganda, che è successo, Marco?
1: Ciao Bir, buongiorno a tutti da Marco il Cuoco. Sì, ieri grande domenica sportiva. Sono contento per Leclerc, ma dispiaciuto per Antonelli che ha rotto la sospensione a 10 giri dalla fine. E un'altra cosa però vorrei, mi sento di fare un appello proprio al Sinner. Perché gioca con la bandiera italiana e invece viva Monte Carlo non paga un euro di tasse in Italia che dobbiamo pagare noi poveri lavoratori?
0: Vabbè, insomma, dai, questo è un discorso che riguarderebbe non solo Sinner ma tutti gli sportivi che con tutti i soldi che hanno dicono, ascolta, posso prendermi la residenza a Monte Carlo? Vabbè, questo penso che sia una cosa che farebbero tutti, forse faresti anche tu, Marco. Vabbè, comunque... L'importante è che ci facciano divertire col loro sport, poi con i loro soldi facciano quello che gli pare. Allora, in questi giorni è venuto a mancare Victor Willis, che poi era e sarebbe il cantante e autore dei Village People. Oggi nel pomeriggio faremo un piccolo special dedicato anche ai Village People, mi sembra giusto, no? Quello che si vestiva sempre da poliziotto, eccetera, eccetera.

0: ma pensate, guarda che io uno simpatico come Antonio Camminizio non l'ho ancora sentito davvero, eh.
1: 60 70 80 by Studio Più, dal vostro chef Antonio Camminizio dall'Università di Dalmine Bergamo. Pierre, venerdì sì. Hai visto la mia storia su Facebook con le mie amiche mucche? Eh beh, ragazzi, uno chef che di giorno fa lo chef e il weekend sto con le mie amiche mucche, pecore, galline, eccetera, eccetera, in Valtaleggio. Va bene, ragazzo, sto cucinando, oggi 200 mi bastano e mi avanzano. Allora, vi saluto e alla prossima!
0: Grazie Antonio, troppo forte davvero, è di una simpatia incredibile, Antonio Camminizio, il nostro chef di fiducia, lo andremo a trovare sicuramente.
2: Ferdi Bustorsizio, per il risveglio emozionale di questa mattina vorrei sentire Don Go, Yazoo, che auguro a tutti insieme ad una serena settimana, ciao, un salutissimo e buon lavoro.

0: questa settimana anche a Ferri di Busto Assiso con Yasu e la Dong.
1: Buongiorno Pier, buongiorno, dai, ancora tre giorni e poi giovedì si parte per il meritato riposo. Si parte 9 giorni al mare, ti manderò delle foto, dai, della mia famiglia, anche il mio bimbetto. Ma il Zaire non è in Congo? In Congo, in Congo. La verità è questa, comunque va bene, dai. Ascoltami, stamattina mi fai sentire e dedicarla a tutti i brasiliani e i messicani, quella delle sorelle bandiera, fatti più in là. Ciao, buona giornata Pier, dai, che manca poco le ferie.

0: Vedi, oggi ce l'abbiamo con i brasiliani, Roby. Una settimana fa con i tedeschi, gli olandesi. Oggi con i brasiliani, fatevi più in là. Ma sai perché? Perché noi fondamentalmente siamo gelosi del nostro paese, vedi? Ci dà fastidio magari vedere certa gente. È vero? Allora quando vedi uno straniero che magari così, ma fatti più là, vai via. Però no, vabbè, insomma, dai, ce ne sono di quelli che si comportano molto bene, Roby, eh? Sia tedeschi che stranieri in genere. Però noi abbiamo questa gelosia particolare verso il nostro paese. Non credi? Ma guarda che è così, eh.
1: Il peggio è che sono sposato con una brasiliana.
0: Ah, bene. Va bene, questo non vuol mica dire, eh. Però si è gelosi del nostro paese quando vedi degli stranieri, dici, ma andate a casa vostra. Dopo la maggior parte degli italiani si sono sposati con degli stranieri, vero? Va bene, io ti auguro buona settimana e anche buone vacanze. Comunque ci sentiamo prima di venerdì, dai. Erano le sorelle bandiera.
2: 60-70 live.
3: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiane Kronos Prometeo. Repower pubblica la seconda edizione del suo white paper dedicato al turismo e all'innovazione, realizzato in collaborazione con turismi.ai, l'associazione italiana per l'intelligenza artificiale nel turismo. Dal documento emerge con forza la necessità di considerare il settore come un ecosistema multilivello composto da molti ambiti strettamente interconnessi, dalla cultura alle connessioni, dall'infrastruttura alla sostenibilità, dalla rigenerazione fino alla tecnologia. Fabio Bocchiola, amministratore delegato Repower Italia.
3: La sostenibilità passa attraverso diversi elementi e la capacità di far, come dire, convivere elementi e opportunità è secondo me il segreto, insomma, per far sì che il turismo possa essere diventare una leva importante per lo sviluppo di territori anche marginali. Questo noi lo vediamo spesso come Repower quando dobbiamo realizzare un impianto fotovoltaico, eolico, che diventano spesso leve per far nascere altre attività, per esempio legate all'agricoltura o all'industria locale.
2: A giugno le temperature superficiali del mare globali hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno, a confermarlo il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus. Nel 2025 le aziende di trattamento hanno gestito 588.689 tonnellate di RAE, un quantitativo in crescita del 9% rispetto al 2024. Questo ha favorito l'incremento del 3% del tasso di raccolta, che oggi si attesta al 32,5%, è quanto emerge dal report gestione RAE. Il monitoraggio condotto da ISPRA nel corso del 2025 evidenzia un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime registrate nel 2024. Il 90% delle imprese considera la sostenibilità un valore di riferimento e l'82% dichiara che la sostenibilità sociale ha assunto un'importanza maggiore rispetto a 5 anni fa, è quanto emerge dal quarto rapporto dell'osservazione Sodalitas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: A un mese dagli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, l'atletica leggera azzurra lancia un segnale forte al resto del continente. L'Italia è pronta e lo dimostra a colpi di record nazionali. In Diamond League a Eugene negli Stati Uniti, Larissa Iapichino salta 7 metri e 12, un centimetro in più del primato italiano del lungo che sua madre Fiona May deteneva dal 1998. Un giorno prima Nancy, la caduta di quello che era il record più longevo della nostra atletica, quello degli 800 metri di Marcello Fiasconaro, realizzato nel 1973, allora anche record del mondo. A firmare l'impresa Francesco Pernici, 23enne bresciano, che porta il limite a 1:43:60. A Eugene in evidenza anche Leonardo Fabbri, che conferma il suo stato di grazia e scaglia la palla di ferro a 22,74 m, miglior prestazione mondiale dell'anno nel getto del peso. Ultimo ma non ultimo Marcel Jacobs, rivitalizzato dal ritorno alla corte di Paolo Camossi. L'olimpionico di Tokyo ha corso 3 volte in stagione sotto i 10 secondi, ultimo uno straordinario 9,67 ventoso. A Birmingham andrà a caccia del terzo titolo europeo consecutivo dei 100 metri. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

giornate davvero infernali. Va bene, dai, andiamo avanti. Che chi è che si è appena svegliato? Buongiorno Vittoria. Ah, vuoi sentire subito la grande Raffaella? Io te la metto, ma te la metto, te la metto.

Allora Vittoria, nonostante siano passati 51 anni, è un rumore che deve essere un pezzo del 75, 76, giù di lì, insomma sono passati tanti, tanti, tanti anni, lei riesce ancora a fare ballare le masse proprio, ma non solamente col rumore, con Fiesta, con Pedro, con A far l'amore, eccetera, eccetera. Mazza, grandissima Raffaella. Allora diamo il ben alzata anche a Marilena. Marilena, io i Kiss li ho già messi con Rock and Roll All Night, ma te li metto anche con questa canzone che vuoi sentire tu, che è I Was Made for Loving You, dai. Va bene.

gente che il mattino si vuole svegliare dolcemente, no? Con magari qualcosa di soft. Altri invece preferiscono un po' di rock, un po' di brio, un po' di energia. E allora abbiamo augurato una buona colazione anche a Marilena di Poggio Toriana con I Was Made for Loving You the Kiss. Giovanni, sei un bricconcello tu, lo sapevo io. Ma guarda, io me l'aspettavo, me l'aspettavo. Signore e signori, 7:51, lunedì 6 luglio, buona

0: Che bel risveglio, Giovanni.
1: Buongiorno, Pier. Bene?
0: Buongiorno.
1: Buon inizio settimana a tutti. Sono Maura. Mi puoi mettere una canzone di Miguel Bosé? Che mi sveglio fuori un pochino, perché stamattina veramente coma profondo. Ho proprio voglia di andare a lavorare, aiuto. Datemi un po' di forza, ragazzi. Buona giornata.

0: Sento che svegliarsi con Miguel Bosé è un trauma, almeno che dico uno o una si sveglia con i ricordi di Miguel Bosé di allora, del 78-79, quando cantava anche Anna, brava, bravi ragazzi, e questo super super man. Maura, forza e coraggio. Ma senti, questo mi piace molto, Federico, è un bel rap, fammelo sentire.
1: Io sono Federico, a Pier come DJ, un brano vorrei, così come nel mio display. Non le piacciono neppure, forse neanche le U, ma come il Clash e con una carica mi darò, e a tutti gli ascoltatori un messaggio donerò. Should I stay or should I go?
0: Fantastico, fantastico. Bravo Federico, questo messaggio lo tengo in archivio.

0: che a volte il caldo dà dei benefici.
1: Sì, bene tenere gli archivi, ogni tanto il caldo fa anche effetti positivi. Meraviglioso.
0: Meraviglioso, davvero, guarda. E poi te lo faccio sentire ancora una volta, che mi piace da morire. Bravo Federico, te lo faccio sentire ancora. Avanzate.
2: Io sono Federico e Pier come DJ un brano vorrei, così come nel mio display. Non le piaccio neppure, forse neanche le U, ma come il Clash e con una carica mi darò, e a tutti gli ascoltatori un messaggio donerò. Should I stay or should I go?
0: Bravo, bravo, bravo, davvero. Complimenti, l'hai studiato proprio bene e anche a rima. Ti ho regalato i Clash con Should I Stay, Should I Go. Fantastico anche il pezzo, bravo, bravo, bravo. Buongiorno.
3: Take me home, Carter Road. Mitico John Day, che mi riporta quando stendevamo i materassi sull'Himalaya, il 95.

0: dischi, il rock è il mio gioco, lancio dischi in FM, ti diverto con poco. Anche quella lì potresti fare, Federico. Beh, parlando di rock, è giusto, fa anche rima, no? Vabbè. Grazie a Remo di Mantova, che c'è? Ah, c'è la pubblicità, poi c'è Donna Summer. Meraviglia. Live.
1: Radio 60 70 80, un di

0: Anche questo è un pezzo che non ha non ha frontiere proprio, eh? Stiamo parlando del 77-78, rendiamoci conto cosa faceva Donna Summer con I Remember Yesterday, con I Feel Love, eccetera eccetera. Che meraviglia, ragazzi.
1: Ecco, mi piace, sono il treno. Allora, ciao a tutta la family. Sto partendo, sto andando a Trento per lavoro. Ciao, divento trentina. Che bello.
0: Ecco, contentissima, vedi, do it. Sentito la Do It To Me, questo è un pezzo che volevi, vero? Di Mr. Lionel Richie.

Allora, non hai potuto sentire la canzone Barbara perché quando l'ho messa siete entrati in galleria col treno, facevi fermare il treno, tiravi la maniglia lì, ascolta, fermati un attimo che devo sentire la canzone di Luigi. Mica te la posso rimettere io, no? Va bene, comunque. E la Luigi Ciumi, bellissima di Lionel Richie. Messaggio anche alla Cri di Verona. Cri, questa è Radio 60 70 80. Mi hai chiesto un pezzo del 2005, abbi pazienza. Cambia pezzo. Altrimenti mi arrestano subito già di lunedì. Va bene. Sentiamo Rod Stewart, molto amato dalle donne e apprezzato anche dagli uomini, devo dire, per chi è andato a vedere anche il suo concerto. Qualcosa di meraviglioso, ma non abbiamo bisogno di presentazioni, guarda.

vedi, piace, piace, piace, piace, piace, piace. E anche con questa You Are My Heart. E poi, vabbè, insomma, il titolo è tutto dire. Quando si parla di love e di art, abbiamo già capito che si parla di cuore e di molto, molto amore.

0: due. Grande Rod Stewart, grazie.
1: Eccola qua, la crisi. Scusami, è vero, non avevo pensato che il brano di Lega era troppo recente. Allora niente, cambiamo e mi piacerebbe ascoltare Time dei Pink Floyd e la dedico al mio amore grande Michele. Ciao, un bacio a tutti, buona giornata. Dai che forse è vero una pioggia.

Allora, cara Cri, io non voglio essere prevenuto sui cantanti italiani, per l'amor del cielo, ma insomma da Ligabue e Pink Floyd è come passare da una bicicletta a una Ferrari. Senti che roba, ma è un'atmosfera unica, devo dire. Va bene, grazie. E abbiamo salutato anche Michele, il tuo grande amore.

0: A volte ti chiedi come facevano, no? Come facevano a fare certe cose, insomma. E questa gente le farebbe ancora anche adesso, eh? Cioè non è che le ha fatte solamente nel 76 con Somebody's Love o con We Are The Champion. Le farebbero ancora adesso, come se le farebbero?
1: Ciao Pier, per iniziare bene la settimana, comincio con le Zeppelin, se parlo più. Ciao Pier, ciao ciao.

0: Proprio quando inizi con questi gruppi non se ne parla proprio più, no? Devo dire. Grazie Bruno, buona settimana anche a te, Immigrant Song.
1: 60, 70, 80, live.
2: 60, 70, 80, by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: One ticket please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Questo è un altro cantante che lo ascolteresti giorno e notte, eh? Vabbè, insomma, si parla di Benny White, non è che si parla di, eh? Lady Music Play, grazie, grazie. Vado da Osvaldo di Treviso. Buongiorno Osvaldo, nuovo? Ah, richiedi un pezzo che sinceramente avevo voglia anche di ascoltare, guarda.

Grazie Osvaldo, me lo ricordavo molto, però era tanto che non lo sentivo. Pagina under rings di Taco. Allora, la signorina Monica mi ha richiesto un pezzo che effettivamente voi non richiedete mai, ma sarebbe da sentire, perché quando sentiamo Gino Sossio, Trevor Horn, Giorgio Moll, ci dovremmo mettere anche dentro le Queen Samantha, che vabbè, è un bel ricordo questo, davvero Monica, grazie. The Letter.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80. One, two, three, four.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Alla vigilia del summit NATO di domani in Turchia, Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. Laura Supino.
3: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%. Forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo. Previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
2: Nella notte massiccio raid russo su Kiev, 8 morti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Ultimo giorno di funerali oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un attacco israelo-americano nello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Le esequie proseguiranno per altri 3 giorni in diverse città. La cronaca, previsto per stamani l'interrogatorio del 22enne che sabato a Milano ha aggredito a coltellate un 55enne che usciva da un bar. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: «Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo». Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki, si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile battuto 2-1 e conquista i quarti di finale, così anche l'Inghilterra che batte 3-2 il Messico. Gli inglesi troveranno ai quarti proprio la Norvegia. È tutto, a più tardi.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. È in alcune piante da interno artificiali che potrebbe risiedere il segreto della transizione ecologica su piccola scala. È quanto afferma un gruppo di ricerca statunitense in un articolo recentemente comparso su Advanced Sustainable Systems. Queste piante speciali utilizzano la luce interna per effettuare la fotosintesi, riducendo del 90% i livelli di anidride carbonica negli ambienti in cui vengono collocate. Nel corso della ricerca, gli esperti sono stati affiancati dall'Office of Naval Research. Nel 2023 il tasso di riciclo complessivo della carta ha raggiunto il valore record del 92,1%, superando l'obiettivo dell'85% fissato dall'Unione Europea per il 2030. È la fotografia del rapporto 2024 dell'Unione Nazionale Imprese, Recupero e Riciclo Maceri. Il tasso di materiali non compostabili nell'umido è pari al 7,1%, ciò causa in media una rimozione del 21,9% dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento. Per diffondere buone pratiche di raccolta nasce l'osservatorio Bioriciclo, voluto dal Consorzio Italiano Compostatori e dal Consorzio BioRepac. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Grazie Massimo, ma perché uno come Cocciante non viene mai richiesto per radio? E guarda che ne ha fatte di belle, eh? Da Questione di Feeling a Margherita, Primavera, Cervo Primavera, Celeste Nostalgia, mamma mia, Bella Senz'Anima, Sincerità, Un Nuovo Amico, ma quante ne ha fatte Cocciante? È un cantante italiano che io adoro, davvero. Allora abbiamo iniziato con i Pink Floyd e mi sa che qua si concluda anche con i Pink Floyd.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Carlo da Iesti, provincia di Ancona, e stamattina ti chiedo un pezzo dei Pink Floyd, Comfortably Numb, e lo dedico a tutti in ascolto. E prima di andare in palestra volevo sentire questo pezzo. Ciao Pier, grazie.

0: Allora, gira che ti rigira, i Pink Floyd sono sempre al centro della nostra e anche della vostra attenzione, perché anche oggi li abbiamo sentiti con tre pezzi, uno più bello dell'altro, va bene? Questo era Comfortable Number, grazie Carlo, grazie a Iesi e grazie anche a tutti voi. Siamo arrivati alle 8.55 e ci sta l'ultimo pezzo qua. Oh, devo accontentare l'Umberto io. Dov'è l'Umberto?
1: Mi ha telefonato l'Umberto uno fa. Te sei te che ti chiedo mandare le Zeppelin. Sì, così. Devevi dirgli di mettere su i Doors. E gli hai detto che io ho conosciuto Jim Morrison. Dico di no, non glielo ho detto perché non è vero. No, è vero. Tu no. Sei a mia lì. Ma mi di anni 70 conosci Jim Morrison. Ti capi, Pier? Diglielo alla Franchi. Ciao, Pier, ciao.

Allora grazie anche ad Umberto, grazie a Bruno, grazie a tutti voi per l'ascolto mattutino. Noi ci aggiorniamo nel pomeriggio alle 15, mi raccomando, e per gli amici del mattino invece l'appuntamento va domattina. Bella musica anche stamattina, grazie a voi che l'avete richiesta al 351 351 1000, ricordo il nostro numero di WhatsApp al quale si possono mandare messaggi vocali o scritti, però attenzione, inerenti alla musica anni 60, stando 80, che è la musica che trattiamo. Del resto a noi non, cioè, non è che interessi più di troppo, questi sono gli anni che trattiamo. Da Pierangelo una buona mattinata a voi, buon lavoro e buon inizio settimana. Ciao!

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. A Radio

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo, Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
2: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, a parte uno che mi ha scritto, ma vabbè, tutti che mi vogliono spiegare che cos'è l'algoritmo, no? Con Google davanti è facile. Comunque chiamatemi e me lo spiegate, se non è, non è un problema. Poi volevo dire, uno mi ha scritto: Catavolo, si vede che non capisci niente di calcio, infatti tifi Juventus. Adesso io sono ignorante in tutti, un sacco di cose, anche a livello calcistico sono ignorante, la mia squadra fa schifo, va benissimo tutto. Però adesso non fare il fenomeno, perché se no mi tiro fuori le carte, se tiro le carte poi ti faccio fare una figura. Perché io potrei chiamare in diretta un allenatore di calcio a livello mondiale e farti sbugiardare da lui, cioè dire che tu non capisci una mazza, cioè non mi far parlare, dai, non mi far tirare fuori le carte da gioco,
3: dai.
2: No, perché allora io conosco un allenatore molto a livello mondiale, non italiano, che mi ha detto che l'allenatore di calcio conta il 20%, cioè su una squadra il 20%, perché mi fa: secondo te io vado ad allenare, adesso ha fatto un nome, non posso ripetere, se no pensano che la Cremonese, per dire, no? E secondo te io con la Cremonese vinco il campionato? È impossibile. Se contasse più del 20-30%, e allora avrebbe delle grandi possibilità la squadra. E poi ci sono quei rarissimi casi, insomma, che gira tutto bene, così, ma la maggior parte dei casi chi vince i Champions e via dicendo sono giocatori fortissimi. L'allenatore è un 20%. Adesso non mi fate nervosire, se no ti chiamo e ti sbugiardo davanti con lui. Che, dai, su, dai, non fare così, su.
3: Ma così.
2: Allora, mi hanno mandato un frame, come si dice? Un frame. Una frenata, insomma. Una l'uomo ragno che andavo dopo per fare l'uomo ragno. Ma non vi siete fissati stamattina con l'uomo ragno. Allora, praticamente c'è uno che sta guardando una partita di calcio con la moglie. A fianco c'ha una tifosa, aspetta, vediamo se riesco a capire dalla maglietta tette, americana, no, perché c'ha due tette, una bellissima donna, una bellissima ragazza, ma giovane, bella, un seno esagerato. Lui avrà una sessantina, 60, 70 anni, la moglie a fianco, anche loro con la maglietta che tifano America, si può dire?
3: America.
2: Che poi dico una cosa sull'America, vabbè, comunque. A un certo punto lui si gira e guarda il seno della donna a fianco, della ragazza a fianco, ma chi non l'avrebbe fatto, voglio dire. A un certo punto la moglie si gira, gli prende la faccia con la mano e gliela gira dall'altra parte. Cioè, della serie, capito? Il VAR ha confermato, qui il fallo c'era. No, nel senso che è stata rivista a rallenti e il VAR ha confermato il fallo. C'era. Andiamo avanti. No, ragazzi, comunque noi maschi siamo veramente. Siamo ignobili. Sì, perché io sono convinto che se una donna gli mette a fianco un uomo bello, non è che sta lì, si gira e gli fissa il. Ah, veramente fanno così? No, nella maggior parte dei casi no, nella maggior parte. Noi uomini tutti, anche quelli non. Anche i Peter dell'uomo ragno. Sì, quelli. I biologi, gli andrologi, quelli i bibliotecari, anche quelli, anche il prete, dai, su, anche il prete, una sbirciata gliela dà, dai, su, non, dai, su, come si fa? Non, ma solo per la forma, insomma. Andiamo avanti. In Spider-Man 2002,
3: Andrea, credo che Spider-Man devi commentarlo dopo.
2: Dopo, vabbè, allora basta. Aspetta un attimo. È che è morto, dai. Basta.
4: Andrea,
3: da tavolo.
4: Show. Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
3: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
2: Com'è?
3: 4:36 avevi.
2: Mi sto addormentato, penso, per le 4:36, quindi avrò dormito un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
3: Sì, Lotito.
2: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato le, che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, lei come chiama?
3: Kamikaze!
2: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella seconda guerra mondiale che si lanciavano con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, se non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile e Giappone, no, ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa, avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma. Anzi, il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, da non problema. Dai. Tanto 7 mesi segue come uomo.
3: Lo sapevo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese, divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica.
3: La pica.
2: Che cos'è la pica?
3: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
2: È un apparato di già, sa niente, è un apparato digerente anomalo. C'è un
3: apparato. Aspetta un attimo!
2: No, quella è un'altra cosa.
3: Noi è arrivata la folata di 20 capelli. Sì, meno male che ho registrato, poi te lo giro. Infatti, è arrivata la folata.
2: Vabbè, sono capelli, cioè, mica è una parrucca, cioè, si muovono, cioè, non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Vabbè, se mi fai ridere.
3: Ah, io? Ma tu devi, poi te la faccio vedere la scena.
2: La scena, oh. Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodato.
3: No, ma non dico niente, è fatto a carina.
2: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
3: Sì,
2: vedi?
3: Sì,
2: vedi? Me li metto davanti, vedi?
3: Me li metto davanti.
2: Sono capelli, capisci? Non è, che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non è. Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi. Quasi.
3: Quasi cosa? No,
2: quasi pronti.
4: Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità, con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: 06 60 70 80.
1: Fai uno scherzo a mia sorella Barbara, lei fa parte del protocollo di del prologo della pro, ah, della proloco
2: protocollo,
1: scusate se non so leggere. Lei fa parte della proloco di Tavullia, siamo lì e fanno eventi. Digli che hai visto il suo numero sulla locandina di Tavullia, è festa, Tavullia è festa, e se possono fare un evento importante per una persona privata, tipo addio al celibato, siccome nella proloco ci sono belle donne, andrebbe bene anche uno strip. Ma in che senso?
2: No, vabbè, che non ho capito,
1: cioè praticamente io devo chiamare lei che lavora per la proloco di Tavullia e dire di creare un evento,
2: un evento,
1: cioè uno stripper a livello nazionale mondiale. Cioè lui, c'è, cioè lo stripper.
3: Lei l'ho fatto una volta,
1: sì, poi tutte le donne hanno tirato fuori dalla borsetta la lente di ingrandimento. Chiede luci del telefono, la lente, dice ma scusate, ma ci hanno fregato, ci sono fatte ridare i soldi indietro,
2: ci hanno fregato.
1: Dai, lascia stare.
4: No, non l'ho fatto integrale,
1: ma ci mancherebbe,
4: tra l'altro c'è stato un momento
1: altro che lancetta
4: che non capivo perché chiedevo indicazioni.
1: C'è uno che ha scritto: Catavolo, io capisco tutte le battute che fai, ma a volte fai delle battute che non gli dai importanza, e le capisco. C'è gente che non riesce a percepire le tue battute.
2: Bravo, vedi, quello che dico pure
1: ho
2: io.
1: Ho capito, però non è che se non le percepisce, fagli ascoltare altri programmi più facili. Questo è un programma difficile.
2: Sono
1: programmi più facili, fanno battute banali, semplici. Questo è un programma condotto. Aspetta, se c'è un fan tuo, pronto?
5: Ciao Andrea, sono Alfredo Garisto.
2: Chi è?
1: Che ha detto?
2: Hai l'imitazione.
1: L'imitazione di Alfredo Garisto. Fantastico. Allora, voi lo sapevate che il nome completo di Pablo Picasso è Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Neumastao Maria de Lora Mendos Cipriano della Santissima Trinidad Martir Patricio Lio Luris Picasso? Cioè, lo sapevate?
2: No.
1: Che se durante il nome, mentre leggi il nome, inserisci la parola ballando, esce fuori bailando, meglio ancora, esce fuori il tormento dell'estate. Cioè non è, e il nome com'è? Pablo Picasso bailando, Diego Francisco bailando, esce fuori un pezzo meraviglioso. Comunque si chiama come lo spigolo del mio comodino, uguale. Andiamo avanti, le battute sono di Fabio e Danny, che salutiamo.
2: Ma chi sono?
1: Fabio Mascagni e
2: ma
1: e Danny Irreperibile. Allora,
2: è?
1: Pronto? Pronto?
6: Yeah.
4: Ciao fratello, buongiorno.
6: Devi ricordare che devi morire, eh?
4: Sì, mi ricordo.
1: Te lo sei segnato?
4: Me lo ricordo.
6: Sì, segnato.
1: Che ha detto?
4: A Ferragosto.
1: No, a Ferragosto muori.
4: A Ferragosto. Perché a Ferragosto?
1: Non lo so, è scritto.
2: È scritto dove? Scusate.
1: Un abbraccio!
6: Ciao
1: Lucio! Ciao.
2: Ci manca qualche giovedì a Cus!
1: Perché a noi no? Noi ci manco mercoledì proprio. Vabbè, stavi dicendo, scusa, non. Allora, chiamiamo questa ragazza,
4: sì?
1: e gli diciamo che siamo del. C'è un altro scherzo da fare che è ancora più assurdo. Cioè. Vabbè, ma noi cosa gli facciamo a questa.
2: Vogliamo fare. Della prologo, lo strip, Andrea.
1: Ma sai, ma come fa uno. Perché non potrà mai cascare.
2: Vabbè, proviamo.
1: Ma che gli diciamo?
2: Faglio fa a lui.
1: Ah, quelli difficili facciamo fare a lui.
2: Quelli lui, dai, fallo tu, Achille.
1: No, lascia stare.
2: Proponiti come strip.
1: È già messo male, dai, non.
4: No, devono creare uno strip. Devono creare uno strip, cioè loro devono creare uno strip.
1: Chi, le ragazze della prologo?
4: Certo, sì.
1: Ah, vabbè, ancora peggio. Cioè, non è.
4: Beh, sì, è così lo scherzo, nel senso.
1: Cioè, ma non durerà neanche 20 secondi lo scherzo. Vabbè, facciamolo, giusto per sentire la voce di una donna. Dai.
2: Ma te forse ti conoscono anche perché siamo stati tante volte lì a Tavulli, Andrea.
1: Infatti.
2: Anche la prologo ci conosce bene.
1: Quindi. E lo diciamo proprio, guarda, che è uno scherzo che ti stiamo facendo. Mamma, ragazzi. 7-4, dai, via. Almeno sentiamo la voce femminile, insomma, dai. È anche una bella donna, Barbara. Ragazza.
7: Pronto?
1: Cercavo la signora Barbara della Proloco di Tavullia.
7: Sì, chi parla?
1: Sono Andrea.
7: Sì?
1: sì, mi ha dato il tuo numero una tua collega di sempre della Proloco, mi ha detto che tu ti occupi insomma degli eventi per la Proloco di Tavuglia. Ho sbagliato numero?
0: No. Dipende di che cosa ha bisogno.
1: Devo organizzare una festa, quindi un addio al celibato un po' importante di un personaggio un po' famoso, quindi volevo capire se era possibile insomma far coincidere le cose.
0: Ma noi non organizziamo questo tipo di eventi, però.
1: Ah, addio al celibato no? Beh, però è un personaggio molto famoso, insomma, non posso spoilerare, però.
0: Questo è uno scherzo. Questo è uno scherzo da parte di chi?
2: Non sapevo io.
1: Lo sapevo. Da parte di Valentino Rossi.
0: Certo, come no, certo. Allora, vediamo un po'. Non è Radio Studio Più, forse?
6: Ma guarda che ci sei quasi vicino, ci stai, Ma dai. Guarda un po'.
1: Ma ci conosciamo, Barbara? No, non ci conosciamo, no.
2: Come no? No.
0: Certo che ci conosciamo.
1: Ah, pure! Siamo rovinati. Mamma mia, come stai? Tutto bene, Barbara?
0: Tutto bene, tutto grazie, perché tu sei stato al nostro evento.
1: Eccolo, vedi. Porca miseria.
0: Non mi posso dimenticare di te, assolutamente.
2: Quello della Filo d'Oro, diglielo, Andrea.
1: Ah, la Filo d'Oro, Filo d'Oro.
2: C'è
1: Filo d'Oro.
2: Anche la lettera
0: del Filo d'Oro, mamma. Giusto.
1: Che bello, che bello. Senti, dai, spero di vederti presto, amore.
0: Che emozione, però.
1: Ma non dire così, che poi dopo uno ci crede, lascia stare.
0: Mi fai emozionare.
1: Grazie, amore, grazie. Ti mando un bacio anche a te. Ciao Barbara, ciao.
2: Andrea, che te
1: conosceva, che vabbè, me li posso ricordare, dai, mi ci scemo veramente.
7: Non ci resta che ridere
8: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ogni mamma crea un ladro o una persona brutta che sia mamma del nord o mamma del sud, non conta niente, vabbè, no, ho guardato lui per dire ogni mamma crea crea una cosa strana,
3: una cosa strana.
2: Trovano una carta di credito e fanno la spesa gratis, ma usano la loro tessera punti denunciate.
3: Sono
2: veramente la spesa deficiente, capito? Bassi e fessi, Lupin terzo. Le battute sono di Jean, Fabio e Fred.
3: Ma chi sono?
2: Sono tre battutisti.
3: Ma chi sono?
2: Beh, sono bravi. Andrea, per favore, mi daresti il numero che ti chiamo e ti racconto la fine dello scherzo di venerdì? Quale scherzo? Non mi ricordo.
3: Non me lo ricordo neanche io, Andrea.
2: Allora fai così, ti chiamo io, così me lo racconti.
3: Certo.
2: Facciamo prima, non mi ricordo. Fa caldo, ragazzi. Meno male che c'è l'afa africana, ragazzi.
3: L'afa africana.
2: No, meno male che l'afa africana si misura in temperatura e non in centimetri, altrimenti, ragazzi, si percepisce in gradi e non in centimetri. Anche questa potevo dire. Tu l'avresti voluta percepire in centimetri, lo so.
3: E anche in gradi.
2: Quello lì? No, i gradi lui, i centimetri là. Andiamo avanti, non far battute che non sei del mestiere.
3: Non è venuto.
2: Hai fatta pure male. Già qua io già sono scarso io. Se ti metti a fare pure tu, siamo finiti. Già. Lui vedi che non si azzarda neanche. Lui fa solo racconti e basta.
3: I
2: racconti di Achille. Ma perché non scrivi un libro?
4: Ma sai che ci ho pensato?
2: Ma al contrario, però, al contrario.
4: E in che senso? Cioè, tipo, parto dalla fine, tu dici.
2: Parti dalla fine, che sennò la gente non lo comprerà mai. Cioè, tu parti dalla fine e poi inizi a raccontare, capito? E se uno lo vede in libreria, alla fine la metti sulla copertina proprio, così uno non si sbaglia. E dentro tutti parole strane, nessuno lo compra, tranquillo. Volevo dire una cosa, ma non mi ricordo. Ah, volevo chiamare il tipo che dello scherzo. Sono curioso adesso, a questo punto. E l'ho perso il messaggio. Dov'è il messaggio? Mannaggia.
4: Allora sarà giù. Sarà più in basso, perché poi ne sono arrivati in altri.
2: Ma sai che nei tuoi pensieri sei geniale. Cioè, cioè non sarebbe mai potuto andare su, capito?
4: Beh certo, perché comunque
3: è
4: discorrendo, no?
2: Per altre cose banali, dov'è che devo scriverti? È fantastico, è meraviglioso.
4: No, mi hai detto dov'è? E allora io intanto cerco con l'occhio.
2: Uno ha scritto: ma continua a non capire perché vi ascolto. A questo, e questo succede da diversi anni. Infatti, io non capisco questo successo che ha questo programma. Che la gente continua a ascoltarci, ma da anni e anni e anni aumentano gli ascolti invece di diminuire. Dovrebbero diminuire, per locuzioni logiche, no?
3: Per locuzioni logiche.
2: Vabbè, comunque, facciamo il numero di questo. Per sapere, vabbè, ma chi se ne frega, l'ho perso. Dopo, se lo ritrovo, ti richiamo, se no non fa niente. Allora, fa veramente molto caldo. Io devo essere sincero, devo fare i complimenti ai cuochi nei ristoranti, perché se fuori ci sono 40 gradi, nelle cucine ci saranno almeno 70-80 gradi. E la roba viene cucinata praticamente senza fornelli. Viene essiccata sulla cappa, si cucina da sola, perché non ha, per osmosi, per come si dice, per come si può essiccazione umidifera. Vabbè, comunque è vero, io ho visto cuochi, ragazzi, uscire fuori dalle cucine e respirare. Vado fuori a prendere una boccata d'afa, cioè veramente non è... Ho visto cuochi e sciacquarsi la faccia con l'olio bollente, cioè, veramente sono dei super, siete dei supereroi, perché veramente sono 40 gradi fuori, ma nelle cucine se entri, cioè, di solito no, se tu entri in una cucina normale, quando fuori ci sono 10 gradi, dentro ce ne saranno 20-30, no? Adesso nelle cucine saranno almeno 70 gradi, cioè non è una roba infernale, è come andare a lavorare con Lucifero accanto a coso, a Tarondo. Tarondo.
3: Chi è?
2: Veramente, complimenti, amici miei, veramente non vi voglio bene, grazie. Grazie per quello che fate per la comunità, insomma, no? Nessuno li caga, non mi sembra giusto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Oggi è una giornata particolare, ve lo dico. Oggi c'è la rassegnazione. Oggi c'è la rassegnazione, la consapevolezza che. Che insomma non ce n'è, capito? Non, è presente quando tu fai, che ne so, fai dal macellaio, per dire, no? Ma sei vegano, sei vegano. Sei vegano, infatti vai lì. E perché c'è ancora voglia di ciccia, di carne, no? C'è ancora voglia così quella. Quello lì ti dice, ma tu non sei vegano? Sì, sono vegano. Perché una salamella non me la posso mangiare? Non... E lui dice, no, non te la posso dare. Perché? Me l'ha detto tua madre. Quindi, oggi c'è questa giornata così. Cioè, non, è una giornata strana. Strana. Ve lo dico, ragazzi. Non, Buongiorno, ben trovati. Come stai? Tutto bene?
3: Bene, bene, Andrea.
2: Tutto bene, sì.
3: Grazie.
2: I tuoi problemi come stanno? Bene?
3: Oggi non ne ho.
2: Ah, oggi sta. Oggi, sei...
3: oggi è una giornata particolare.
2: Allora, praticamente sei un attimo prima, diciamo, del decesso. Quando uno... No, è vero che quando uno un attimo prima di morire si sente benissimo, dicono. Cioè, mi hanno telefonato, me l'hanno detto. Mi sentivo molto bene, poi a un certo punto. Sai che io parlo anche con le. Vabbè, lasciamo stare.
3: Con...
2: Vabbè, comunque non ti preoccupare. Allora. Se devi cadere, vuoi che metto un materasso, vuoi. No, ma metti che ti fai male. Cioè,
3: ma
2: non
3: no,
2: è...
3: una volta che cado, non sento più niente.
2: Vabbè, però magari non muori subito.
3: Ah, cioè,
2: magari ci vuole un po', la sofferenza, il femore rotto pure e via dicendo. Vabbè, dai, buongiorno, bentrovati. Allora, chi siamo? Lo diciamo subito. Siamo due. Dai, io sono molto intelligente, molto bello, simpatico e adrenalinico. Mentre lui è un. Insomma, vabbè, avete capito. Insomma. È qua perché è stato raccomandato.
3: Certo.
2: Lo sapete, non sono le raccomandazioni d'Italia. Prendo, ti prego. Vabbè. Prendiamo e niente qua, va bene. Allora, Ugo Billo, tu sei Billo, che tavolo invidioso di te. Ma perché tu, vero. Billo, simpatico, intelligente, come fa gente con te? Bello,
3: ah, sì, sì. Pure per te, giornata strana.
2: Giornata strana oggi. Allora, mi ha scritto una cinese che ti saluta, tra l'altro.
3: Non lo
2: no, perché lui frequenta molto le cinesi, gli piacciono le orientali. E niente, insomma, tutte le volte che va dalle cinesi poi gli dicono ti voglio molto, gli dicono, cioè, dopo che va via ti voglio molto, cioè, e lui torna, vabbè, è un po' come il vegano che va dal macellaio, insomma, non, vabbè, lasciamo stare, non, Allora, ci sono dei momenti nella vita che devi capire che stai rompendo i maroni, cioè, io mi sto rendendo conto che sto rompendo i maroni a qualcuno. E allora mi devo. Devo andare, devo rassegnarmi e devo dire: guarda, non descrivo. Sai, uno che magari ti deve dei soldi, per dire, no? Ti deve dei soldi. E tu gli richiedi. A un certo punto questo non si fa più vivo, si ti risponde tanto per. Alla fine ti devi rassegnare. I soldi non li avrò mai più indietro. Basta, devo farmi una ragione. Basta, ho finito i soldi, li ho persi. E che devo fare? Non me li ridà, no? Non c'è niente da fare. Se avete 2000 euro da prestarmi, potevo dire anche 7000. Va bene. Allora, lui è Ugo Valmisano. Insomma, l'avete sentito, un carattere fantastico, una persona eccezionale, buono, sincero, gentile, un po' bugiardino, però, tutto sommato, voglio dire, cioè, non,
3: certo.
2: A parte le orecchie, il resto.
3: Ma
2: non...
3: che c'è con le orecchie?
2: Le orecchie sembrano appiccicate. Secondo me, sai quando Gesù fece l'essere umano, ci ha fatto lui, no? Sì. Dicono, adesso non si sa. Non... Io dico sempre una cosa che magari i cristiani mi dicono: ah, cavolo, ma sei ateo? No, non sono ateo. Però voglio dire, io non so se esiste Dio, cioè, qualche dubbio ce l'abbiamo, no? Un po' tutto. Anch'io non. Però secondo me, cioè, se veramente esiste Dio, vedi tutte queste cose qua, i bambini che muoiono di fame in Africa, le guerre, i casini, bomba, è vero che siamo noi, però voglio dire, ti presenti una volta ti presenti, scendi giù un attimo così, anche a mezz'aria, non
3: a mezz'aria?
2: Sì, anche, rende anche di più, c'è la cosa. Ti fai vedere un attimino, non tutto il mondo, in un posto, tanto con tutti i telefonini ti riprendono tutto. E uno dice, ah, aspetta un attimo, non devo fare cazzate allora, cioè non... aspetta un attimo, cioè, capisci, non...
3: Sì, sì.
2: Cioè, se esiste, secondo me è un po' distratto, cioè non... No, perché non... sei un attimo distratto, cioè non... Forse sta leggendo la gazzetta, non...
3: Ma quale gazzetta?
2: Non lo so, non... lo vedo distratto.
3: Ma cosa?
2: Cioè, allora, tu fammi capire questa cosa, no? Trump, Putin, adesso io non ce l'ho con Trump, con Putin e quell'altro, come si chiama? Quello coreano lì, Chungju-pao lì, quel cinese, vedi questi qua, questi potenti, no? Tra Trump, Putin, Chinjiao e Buffao, chi è morto? Chiedimi chi è morto?
3: Chi è morto?
2: Il Papa!
3: È vero.
2: Cioè, sei distratto, dai, cioè, non è possibile. Non... Buongiorno comunque! Allora, siamo già in ritardo, lo so, 20 secondi di canzone, dai! Chi se l'aspettava? Cioè non. È come se il Congo stasera batte l'Inghilterra, cioè. Diciamo, com'è possibile? È successo. Il Marocco ha eliminato l'Olanda, per dire. Il Papa, cioè.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Molte donne combattono per anni contro l'acne, la comparsa di peli in eccesso o una stanchezza cronica che rende impossibile perdere peso, senza sapere che la causa ha invece un nome preciso: sindrome dell'ovaio policistico, anche se ora la comunità scientifica ha deciso di cambiare il nome in sindrome ovarica poliendocrino metabolica, per spiegare che sono tanti i fattori in questione. Ecco perché si dovrebbe essere curati da una nutrizionista, un nutrizionista naturalmente, endocrinologo e anche un ginecologo. Il termine sindrome indica una combinazione complessa di segni e sintomi che richiede una visione d'insieme, spiega infatti il dottor Roberto Lanzi, che è endocrinologo primario del Day Hospital di Medicina Interna e specialistica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Un approccio frammentato rischia di curare solo un sintomo ignorando la causa profonda. Allora, vediamo un po'. Il motore della sindrome dell'ovaio policistico è una produzione anomala di androgeni, che sapete essere gli ormoni maschili, che se presenti in quantità eccessiva nel corpo femminile provocano l'acne persistente refrattaria alle creme tradizionali, il diradamento dei capelli con l'alopecia androgenetica, la mancata ovulazione e cicli completamente irregolari. La genetica gioca un ruolo chiave, ma non è una condanna. Su questa predisposizione agiscono fattori ambientali, fin dalla vita uterina, esposizione prenatale ad androgeni alti, basso peso alla nascita o legati allo stile di vita. Questo spiega perché la sindrome dell'ovaio policistico sia incredibilmente eterogenea. Esistono pazienti in forte sovrappeso e pazienti magrissime. Allora, il fulcro metabolico della sindrome, presente anche nelle donne normopeso, è l'insulinoresistenza. In questa condizione le cellule non riescono a utilizzare correttamente il glucosio, costringendo il pancreas a produrre quantità massicce di insulina. Questo eccesso di ormone attiva un circolo vizioso pericoloso. 1. Stimola direttamente l'ovaio a produrre ancora più androgeni. 2. Favorisce l'accumulo di grasso viscerale, quello sull'addome per intenderci. 3. Blocca il dimagrimento, rendendo inutile il semplice calcolo calorico. 4. Aumenta il rischio a lungo termine di sviluppare diabete di tipo 2 e problemi cardiovascolari. Per questo la diagnosi deve essere rigorosa e di esclusione. Prima di confermare la sindrome dell'ovaio policistico, tramite i criteri di Rotterdam aggiornati, l'endocrinologo deve escludere alterazioni alla prolattina, stress ipotalamico o iperplasia surrenalica. Allora, è molto importante questo discorso, perché se vedete che soprattutto magari vostra figlia adolescente ha un'acne persistente a cicli irregolari, non riesce a dimagrire, anche se ci prova, anche se fa attività fisica, anche se fa un'alimentazione corretta, occorre appunto andare nei centri specialisti, perché è lì che ci sono le tre figure chiave, come vi dicevo prima, l'endocrinologo, il ginecologo e il nutrizionista, che potranno finalmente aiutarla ad avere una terapia corretta e a tornare ad avere una eccellente qualità della vita. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Mi fate schifo, ma io senza di voi non so stare. Questo è un bel complimento. Non ci fate complimenti che poi dopo non sappiamo come rispondere, perché ci prende anche, come si dice, ci prende l'imbarazzo. Ci prende l'imbarazzo. Non è vero. Catavolo, sai perché Peter non è andato ancora con suo ragno? Basta, che c'è gente che soffre di acrofobia lì. Sì. Ragnofobia.
3: Ma non è la ragno.
2: L'acrofobia. No? Vabbè, quella roba là, insomma. L'uomo ragno, Peter, è stato morso dal ragno, non è andato in ospedale, è rimasto a casa, ci ha dormito sopra, sai perché? Lo sai perché?
4: Perché
2: costano un botto gli ospedali d'America.
3: Cioè,
2: presenti lì, ma morso un ragno, $6,000, come? Cioè, $6,000, dobbiamo capire chi è il ragno,
3: ma chi?
2: A chi è figlio, insomma,
3: è figlio?
2: Prima di fare l'antidoto, capito? È vero, in America ragazzi la roba, cioè, paghi veramente qualsiasi cosa, cioè, non ci lamentiamo dell'Italia che per fare una cosa ci vogliono 6 mesi, però la fai, insomma, 3 la fanno, 2 muoiono, però insomma non arrivano, però lì muoiono tutti e 5, cioè non sì è vero, cioè se c'è un incidente, la prima volta ti chiedono i poliziotti, mi è successo anche a me a Los Angeles, mi è successo quando ho girato i film con Lando Sgasa e Franco Martinez.
3: Chi è Lando Sgasa?
2: Vabbè, comunque quando fai un incidente in America il poliziotto la prima cosa che ti chiede è ospedale, hai c'hai l'assicurazione o no? Se c'hai l'assicurazione lui chiama l'ambulanza, se non c'hai l'assicurazione non rimani là,
3: è vero,
2: cioè non anche schiantato, sì, col sangue, sì, rimani là, capito? Non oppure aspetta, forse no, forse mi sbaglio, forse te portano, stanno per me, cioè hanno tutti attrezzati con gli infermieri, i dottori, tutti pronti a intervenire, ti guardano, poi arriva il capo sala, insomma, quello che è il contabile, gli dice non ha soldi, non è non c'ha la tessera, e allora loro ti guardano e dice ci dispiace, e se ne vanno.
3: Se ne vanno.
2: è ancora peggio, cioè è terribile, è come se tu c'hai fame, ti siedono al tavolo, tu vedi tutte le pietanze, sai, belle, tavolo apparecchiato tipo i re, no, gnocchi, cose, pappardelle, così, ti danno la forchetta in mano, il coltello, a un certo punto ti dicono aspetta, c'hai i soldi, tu non c'hai i soldi, no, mi spiace, e portano via tutto, cioè è terribile, cioè non è, tu, e ti ammazzi col coltello, con la forchetta e via dicendo. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non so,
3: Andrea, forse... c'è il blocco corto,
2: vabbè, ma è l'ultima
5: ruota. I'm Lando Sgasa, actor of Catavolo Friend.
2: Yes, how are you fine?
5: Sgasa.
2: Yes. Sgasone, vai Sgasone, gente strana, ragazzi. Io pensavo di avere un sacco di problemi, ma c'è che mi batte alla grandissima. Va bene, allora, dopo ricordami che dobbiamo chiamare la signora di 60 anni, va bene? Che gli facciamo?
4: A che? La signora? A che? No, perché stavo dicendo l'asilo di 60 anni.
2: L'asilo? La signora di 60 anni. Cioè, non solo la bocca, anche le orecchie sono fatte male.
1: Cattavolo?
0: Show! Su Studio Più. Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora mi hanno rimandato l'articolo di Spider-Man. Non mi guardare così, però, cioè, no,
3: poi non ti osservo.
2: Ma non mi dico che so, che sei allo zoo, sei, che so, sei al circo, sei.
3: No,
2: sei al cinema, sei. Non, cinema. E mi guarda, non. Il biglietto, l'hai fatto il biglietto.
3: Si paga anche il biglietto per ascoltare.
2: Non dici niente, non stai qua, non fai niente, sei uno spettatore, devi pagare.
3: Stavi menzionando.
2: Sei prima figlia, almeno il canone. In Spider-Man 2002, Peter viene morso da un ragno radioattivo. Ah, non pensavo fosse radioattivo. Era radioattivo il incredibile che io ho parlato bene fino adesso. Quando ho guardato lui, che gli ho fatto la domanda, ho iniziato a balbettare come lui. Cioè, è incredibile, ragazzi.
3: No, si chiama entrare in sintonia con l'altra persona. Si chiama, no, vuol dire che tu entri in sintonia.
2: Mi è venuta una battuta, non la posso fare, non la posso fare. Cioè, praticamente, se uno entra in sintonia con te, inizia a balbettare. Adesso ho capito.
3: Sono i mondi astrali.
2: Adesso ho capito. No, ho capito com'è andata, insomma.
3: Certo.
2: Sai che quando uno fa certe cose, no? Fa dei rumori che non sono proprio parole, sono più i giocatori di tennis, le giocatrici soprattutto, certo. Quando giocano al tennis. Fanno quello sforzo e evidentemente si stava sforzando tanto e tu sei entrato in sintonia con lui, è per quello che parli così. Quando è successo? Quanti anni fa è successo gli sforzi, le prime sillabe che senza senso che hai ascoltato? Quando è stato?
3: Speriamo di tennis o
2: no,
4: Al Garota.
2: E parli così apposta, non sei ancora in sintonia, sei. Vabbè, andiamo avanti, dai. Peter è stato morso da questo ragno radioattivo grande quanto una pallina da golf, ma anziché andare da un dottore decise di dormirci su, questo perché vive in America. Che vuol dire questa cosa? Non l'ho capita io.
4: No, ci sono dei meme, Andrea, per esempio, su alcune pagine.
2: E il meme è esattamente come l'algoritmo, nessuno lo sa però lo ripete così, capito? Che cos'è il meme?
3: Allora, il meme, in teoria, detto in maniera grottesca, come io penso.
2: Grottesca,
3: come...
2: non c'entra niente.
3: No,
2: cioè, pensa nel tuo cervello, un po' come le foglie del mio giardino, girano, ma tu non sai a chi appartengono, capito? Cioè, non. È bello, è fantastico. Vai. È uscita questa.
3: I meme sono quelle espressioni o quelle. O quei piccoli una piccola clip, una clip breve.
2: Non so se è più doloroso ascoltarti o andare dall'andrologo. Cioè, non ci devo pensare, adesso ci penso e dopo te lo dico. Vai, continua.
3: No, il meme, secondo me, fondamentalmente può essere se non erro, l'immagine, oppure un piccolo
2: ascoltarti. Ci ho pensato.
3: Sai, ci sono anche le figurine, no?
2: Che cos'è?
3: Quelle che tu muovi e che hanno 4-5 immagini. Tipo con 3-4
2: quella
3: movimenti.
2: Quella internet che non funziona. Ma male, allora si fa. Poi appare la rotella.
3: No.
2: Ma che stai dicendo?
3: Sì, ma guarda che secondo me il meme.
4: Andrea, c'ha ragione che si spiega male.
2: Ma va?
4: Cioè,
2: pensa che quando lui compra i mobili da Ikea la spiegazione non c'è. C'è un foglio, tu faresti peggio. Tu lo spiegheresti peggio, quindi non. Dimmi.
3: Il meme apparente viene creato.
2: Sì, aspetta un attimo. Mente gatto. Scusate se dico mente gatto, magari qualcuno si offende. Pronto!
5: Pronto, Achille!
2: Garota!
3: Se qua lo riconosco. Buongiorno!
5: Buongiorno, dai! Che ti vado a dica!
2: Ha riconosciuto, ha strizzato gli occhi, sai, tra delfini che parlano uguali, no? Ha strizzato gli occhi e ha fatto così di 2-3 volte, hai capito quello che ha detto chiaramente, ma no, non si può ripetere. Andiamo avanti.
3: L'esplicazione del meme. Il meme, secondo me, è o un'immagine o una piccola clip. Cioè un piccolo.
4: Sono immagini.
3: È l'immagine, no? È l'immagine di una persona,
2: sì,
3: in un tal momento, e quella cosa lì cerchi di farla diventare virale, che la fai girare, il meme.
2: Vabbè, non ci ho capito una mazza, ma fa niente, non devo preoccupare. Che cos'è il meme? Sentiamo lo scienziato dall'altra parte.
4: Quello che ha detto
2: l'uomo, chi... che non suda.
4: No, c'ho l'aria accesa, non la posso.
2: No, ma infatti non, quelle non sono gocce, sono, è un tatuaggio, vero? Tu dovresti farti fare il tatuaggio di tutte le gocce di sudore. Così la gente dice: Madonna, ma stai sudando? È un tatuaggio. È in 3D. Dimmi, che cos'è il meme?
4: Praticamente sono delle foto, come ha detto Andrea, dove ci mettono delle vignette con delle battute o delle cose assurde, tipo questa qua di Peter Parker, ci hanno ragione, cioè questo viene morso da un ragno radioattivo grosso quanto una pallina da tennis, al posto di andare dal dottore ci dorme sopra, cioè come se non fosse successo niente, e solo in America fanno queste cose, perché in America è il regno delle cose assurde. È una battuta tra le righe, praticamente, un meme.
2: Io non
4: per dire, è assurdo, se a te ti punge un ragno, Andrea, grosso così, radioattivo, vai a dormire tranquillamente o vai dal dottore?
2: Ah, ho capito!
4: È una cosa assurda americana.
2: Ah, è un meme questo, si chiama.
4: Perché c'è la foto sicuramente con, magari c'è la, io non la vedo.
2: No, c'è la foto di Peter Parker. Con il ragno vicino.
4: Quello è il meme, questa cosa assurda.
2: Ah, hai capito, quindi non c'entra niente quello che hai detto tu, capito?
4: No, ma era giusto.
2: Ah, era giusto?
4: Cioè, non riusciva a dire fotografia. Cioè, in qualsiasi maniera cercato.
2: Lui?
4: Sì, poi ha detto clip, non sono clip, sono fotografie. Comunque,
2: okay.
4: Ci avevi quasi preso.
2: Comunque, ti sento serio nella spiegazione. Come mai?
4: Sono un po' teso stamattina.
2: Ma che è successo?
4: C'ho il buco stretto.
2: C'ha il buco stretto?
4: Sì, lo so.
2: Vabbè,
4: non
2: lo so, se eri stretto, forse l'hai lavato male. Col biopresto lo lavi.
4: Col biopresto.
2: Cioè, non. l'hai centrifugato.
4: No, non per quello. No, sono sul chi va là stamattina. Sto cercando di essere molto attento.
2: Ah.
4: A non sgarare!
2: Sul chi va? Non lo capisco io.
4: No, tu hai capito.
2: Io ho capito.
4: Tu hai capito perfettamente. Okay.
2: Allora, siccome io non. Sapete che vi dico sempre la verità. Allora, lui ha un problema allo sfintere.
4: Ma
2: sono anni ormai.
4: Oggi.
2: Sì, vabbè, come non c'entra. Adesso che fai? Ti nascondi?
4: No.
2: Adesso ti nascondi.
4: È impossibile!
2: Lui ha un problema allo sfintere. E ogni tanto gli si presenta questo problema. Ogni tanto vuole dire la sua anche lo sfintere. Vuole parlare. E quindi lui, quando è così, un po' più teso, capito? Perché se ti rilassi un attimo.
4: No.
2: Allora, stavo parlando di Spider-Man che è stato morso da questo ragno radioattivo. Il meme, cioè, che dicono che chiaramente un ragno grande come una pallina da golf che ti punge, tu cosa fai? Ci vai a dormire? Cioè, uno normale prende e va all'ospedale, come minimo. Cioè, anzi, in Australia ci sono, c'è un mio amico che vive in Australia, sono dei ragni, ragazzi, altro che pallina da golf, sono dei ragni grandi come i lampadari. Cioè, veramente, non, se ti punge, è lui che ti porta all'ospedale. È lui, se sali in macchina, dai, guido io, vai, che ti vedo un po'. Ti vedo un po' così, c'è lo sfindere un po' troppo stretto. Non, in quel caso ti si stringe di brutto. Io una volta a Santo Domingo ho visto una tarantola. La tarantola si chiama tarantola, quello con i peli.
3: Sì.
2: Sai che un po' ti assomiglia? Cioè,
4: sì,
2: un pochino sì. Cioè, sei tutto peloso con le braccia così, cioè, ma le zampe tutte pelose. Fa impressione solo a parlarne. Cioè, non, mi ricordo che a Santo Domingo, al Dominicus, lavoravo lì, ero il capovillaggio. Importante è una persona importante. Contavo niente. No, nel senso, a un certo punto il direttore del villaggio decide: Catavolo, che ne pensi se andiamo fuori con tutti i turisti? Sai, per l'ecologia, ste puttanate si fanno. Andiamo nella strada principale che porta i turisti dall'aeroporto di Santo Domingo fino al Dominicus, alla Romana. C'è questa strada, insomma, con piena di vegetazione a destra e a sinistra. È sempre sporca perché i turisti buttano fuori l'unica strada, è sempre sporca, così quella. Ho deciso, di lui d'ingegno, creare questa giornata dell'ecologia, dove prendiamo tutti i turisti sugli autobus con le macchine e andiamo su questa strada, ci fermiamo e raccogliamo carte, cartacce e via dicendo. Incredibile ma vero, c'erano un sacco di tossici che hanno accettato questo invito. Oh, io chiaramente dice ma perché non vai a pescare le telline, cioè non ti svegli con altre voglie, ma perché? E quindi ho dovuto svegliare tutti i turisti del villaggio e dire, fare questo annuncio, ragazzi, che ne pensate? Molti mi hanno mandato a cagare, chiaramente, ma ci sono stati un po' di disturbati mentali, di tossici, di centri socialisti, che sì, quelli sono quelli che, come dici, tutti insieme vengono, lo prendiamo nel rimangono, cioè non è incredibile, basta che stiamo insieme tutti uguali, tutti fantastici, tutti a 90, via, prendiamolo. Vabbè, comunque, e quindi abbiamo fatto un po' di pullman e siamo andati alle 6 di mattina a Santo Domingo, che uno va a coricarsi alle 5, 5 e un quarto, perché insomma non tu, ma si incontrano fiori tropicali meravigliosi e quindi dici, che se vado a fare, vado a dormire a mezzanotte, ma che sei scemo, sei anche Cenerentola, vai, cammina, vai. E niente, praticamente alle 6 con un occhio sì e un occhio no vado anch'io con questo bastone e a tirare, a spostare le foglie, prendere le carte sotto le foglie. A un certo punto tiro via una carta, sotto la carta c'era una tarandola, un ragno, lo chiamano cacata, sì, la cacata lì, che praticamente era grande più della mia mano, cioè a un certo punto pensavo fosse la mano degli Adams, come si chiama? Quella che tu usi di sera, la mano, pensavo fosse una mano, dicevo, qualcuno ha perso la mano. Poi a un certo punto uno che affianca a me fa, ma quello è una cacata. No, non l'ho fatto, ho detto io, non è. Ma no, il ragno, quello che salta, quello velo, perché li saltano.
4: Saltano.
2: Sì, quelli li saltano addosso.
3: Ma salta!
2: Saltano, sì. Cioè, sono impressionanti perché hanno una forza nelle. Saltano. Altre. Come l'uomo ragno, no? Sai che l'uomo ragno salta, no? Ha preso da lui, no?
4: Ma chi?
2: L'uomo ragno, cioè i poteri del ragno. Il ragno, alcuni ragni saltano, capito? Cioè, sì. Tu li vedi piccoli, fanno dei saltelli, ma quello grosso, la cacata, quello fa dei salti, ragazzi, che proprio tam tam tam e arriva sulla sabbia, proprio a terra, 7,80 metri. A un certo punto io quando il mio cervello si collega, era ancora collegato con Biancaneve, a un certo punto quando il cervello si collega e capisco che è un pericolo, quindi un ragno tutto peloso, zampe enormi, ho detto ma no, ho fatto così, poi non posso dire quello che ho detto. Dopo 10-12 secondi al massimo ero chiuso nella jeep del direttore e avevo messo anche le sicure, cioè pure le sicure, non si sa mai, metti che arriva sto ragno che apre la porta,
4: vabbè,
2: oh, se salta apre anche le portiere, cioè non, vabbè, questo per dire che io ho la fobia dei ragni, ragazzi, ma anche serpenti, cose striscianti, degli ugenshi, degli akinlenshi, ho la fobia, ragazzi.
0: Su Studio Più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È il mese di luglio del 1960. Cari amici ascoltatori, bentornati qui con il vostro canale preferito della musica di tanto tempo fa e che noi raccogliamo all'interno delle nostre Hit Parade nell'arco di appuntamenti che durante la giornata vi aggiornano costantemente su ciò che accadeva tanto tempo fa. Siamo nel 1960, siamo tornati in questo mitico anno in una stagione splendida che è quella dell'estate, che aveva al primo posto nella nostra Hit Parade la colonna sonora di Scandalo al Sole. So che si ripete questa cosa, ma d'altronde i successi duravano interi mesi all'interno delle Hit Parade, non erano come oggi che ci sono dei turnover veramente importanti. Il mercato ovviamente era completamente diverso, si parla di oltre 50 anni fa. Questa era una colonna sonora di un film, Summer Place, come più volte vi ho già detto. Sergio Bruni con Serenata Margellina al punto numero 2 e Caterina Valente, di Personalità, che prima o poi riuscirò anche a farvi ascoltare, alla posizione numero 3. Ma noi, sapete, ogni tanto amiamo anche andare oltreoceano a sbirciare che cosa accadeva nella Hit Parade americana di allora. E in quell'estate caldissima, tra le primissime posizioni, possiamo trovare un artista, Ray Peterson, che a noi, forse a molti di noi, non diceva nulla al tempo, ma in America stava diventando un'icona e si parlerà molto di lui e questo suo successo, che era in classifica che si intitolava e si intitola Tell Laura I Love Her, venne ripreso qualche anno più tardi da Michele. Infatti lo ritroveremo nei blocchi dedicati probabilmente a 1966. Dite a Laura che l'amo, la ascoltiamo qui nella versione italiana proprio da Michele.
3: C'era una volta Hit Parade.

Quando si torna nel 1960, io spesso e volentieri vado a ripescare questa canzone, perché del repertorio di Elvis è una di quelle che mi piacciono di più, un po' perché rappresentava una nuova fase della sua carriera, con i Jordan Airs, e noi la andiamo a risentire volentieri, anche questa nell'Hit Parade americana dal titolo Stockholm.

0: Le nostre note si rovesciano sugli ombrelloni di tutti voi che siete all'ascolto dai litorali e vi state godendo una meritata vacanza, e portano un po' di refrigerio alla calura che molto spesso ci attanaglia in questo periodo dell'anno. L'appuntamento con le parade per il momento si ferma qui, noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa. Sapete che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più per poterci portare con voi sempre. Navigateci all'interno, trovate subito il link di Radio 60 70 80 e il resto sarà solo musica. A tra poco.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Ucraina sotto i missili e i droni russi, molte città colpite da Odessa a Kharkiv, ma soprattutto Kiev, uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio del conflitto. Nella capitale 14 morti e 76 feriti, colpiti decine di edifici, anche residenziali. Migliaia di abitanti hanno passato ore nei tunnel della metropolitana. Appello di Zelensky: abbiamo bisogno di missili intercettori per difenderci da questi attacchi, ha detto poco fa il leader ucraino, che auspica che il vertice NATO di domani in Turchia prenda decisioni incisive per difendere l'Ucraina. Vertice ad Ankara che si apre fra poche ore tra tensioni sociali, con migliaia di turchi che protestano contro il vertice e molti arresti anche in via preventiva da parte della polizia turca, e tensioni tra gli alleati. A innescarle quasi sempre è solo Donald Trump, che da giorni batte il tasto della scarsità dell'apporto finanziario dato dai paesi europei alla NATO rispetto agli oltre 900 miliardi di dollari che, dice Trump, sono spesi ogni anno dagli USA. E ad alimentare nuove tensioni il meme notturno postato da Trump con tanto di foto, con una nuova frecciata a Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, si legge nella didascalia alla foto. Un uomo di 36 anni di nazionalità straniera è morto stamani in ospedale a Savona dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di ieri mentre era al mare sulla spiaggia del Prolungamento. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno davanti a numerosi bagnanti. L'accoltellatore si è dato alla fuga ed è ricercato. Signora il movente dell'omicidio. Tempi di percorrenza più lunghi, anche di 2 o 3 ore, per i viaggiatori delle linee ad alta velocità che passano per Firenze, dove da ieri sera sono iniziati i lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario. Sospeso il traffico nel nodo fiorentino, l'interruzione viene bypassata con bus sostitutivi. Più forti disagi per i collegamenti regionali e locali. I lavori, che stanno dividendo in due i collegamenti ferroviari nazionali, si protrarranno almeno fino a venerdì. Tennis: aspettando il ritorno in campo domani di Jannik Sinner, opposto nei quarti al tedesco Struff, oggi alla ribalta di Wimbledon Flavio Cobolli, che alle 14 negli ottavi incrocia l'australiano Deminaur, mentre tra le donne alle 14.30 Jasmine Paolini affronta la filippina Eala. È tutto. A più.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Bentornati a tutti voi che siete sintonizzati su Radio 60 70 80 all'appuntamento con le parade del passato, come si dice spesso, che il segnale sia con voi, e per averlo sempre senza perdere neanche una nota dei nostri appuntamenti non dovete fare altro che scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e navigarci all'interno e troverete il link che vi porta direttamente alla nostra musica senza correre il rischio di perdere una sola nota. In qualsiasi parte del mondo voi vi stiate dirigendo. Bruno Righetti nei prossimi 10 minuti, come al solito, vi racconterà qualcosa di quello che è capitato nel 1970. Siamo nell'estate, perché siamo nei primi giorni di luglio, e la classifica italiana aveva al suo interno Let It Be dei Beatles a posizione numero 10, Lucio Battisti di Fiori Rosa, Fiori di Pescola numero 9, e poi c'erano anche Albano e Romina Power con Orietta Berti, Domenico Modugno, che riascolteremo fra qualche minuto, c'era Michel Delpech con L'Isola di White alla posizione 3 e gli Aphrodite's Child di It's 5 O'Clock alla posizione numero 2, mentre alla posizione 1 vi lascio la suspense perché l'ascolteremo fra qualche istante. Prima però ascoltiamo il successo, una delle più grandi canzoni di Domenico Modugno, scritta insieme a Enrica Bonaccorti. Sì, poi vi spiegherò come mai e vi lascio all'ascolto della Lontananza.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato

Domenico Modugno conosce Enrica Bonaccorti l'anno precedente, quando durante l'allestimento dello spettacolo teatrale Mi è caduta una ragazza nel piatto, scambiando qualche parola in conversazione, Enrica Bonaccorti cita la lettera che gli ha scritto il suo fidanzato, gliela legge pure, e a quel punto viene la folgorazione per Domenico per scrivere questo pezzo, che poi significò per lui il ritorno al primo posto in il parade, visto che era dal 66 che non gli succedeva più. Un altro bel pezzo che andremo ad ascoltarci adesso e che ha la sua storia è quella di Renato dei Profeti, canzone regina di quell'estate, e si intitola Lady Barbara.

0: un flashback di quelli tosti, la canzone di Renato dei Profeti, scritta appunto nel 1970 e con la quale vince anche il disco per l'estate. Canzone che ha poi addirittura ispirato un musicarello, così si chiamavano i film che nascevano intorno ai grandi successi discografici, e che si intitolava appunto Lady Barbara, un artista poco conosciuto che è arrivato a noi in maniera molto molto minimale, ma che negli anni 70 ha collaborato con artisti di primissimo piano e che poi successivamente ha fornito la sua, il suo talento per scrivere insieme a Riccardo Foglia, a Eros Ramazzotti, ad Alice, a Mia Martini, Fausto Leali, Viola Valentino, insomma una sequenza importante di artisti che hanno approfittato della sua capacità compositiva per portare a successo tante canzoni. Noi ci lasciamo perché si chiude qui l'appuntamento con le classifiche del passato, ci troviamo qui, naturalmente, fra un'ora circa, non prima di avervi lasciato un piccolo momento di meditazione, come facciamo ormai da qualche tempo, e andiamo a prendere una frase che, se non fosse stata scritta da un bambino di 8 anni, sarebbe stata una cosa abbastanza banale. La felicità è avere tutto il mondo per amico, è una luce che illumina la vita. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

quello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina. Aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia tra i motivi di tensione c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
2: Alla vigilia di un vertice NATO già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride e guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria un'ordinanza restrittiva. Non sono previsti bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina è in programma un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
1: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore appello del leader ucraino agli alleati occidentali a seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo. 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe dal canto loro parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia, lunedì nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori, per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena. Caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze e per 2 altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare la normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli, Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: E finiamo ancora nell'estate del 1980, siamo nei primi giorni di luglio, bentornati all'ascolto delle classifiche del passato con Bruno Righetti, che vi ricorda che all'epoca, al primo posto, c'era Non so che darei di Alan Sorrenti, una regina dell'estate, con Adriano Celentano al 2 con Il tempo se ne va, Gianni Togni di Luna alla numero 3 e, questo per risvegliare un po' i ricordi dell'infanzia di molti, L'ape Maya, Katia Svizzero. Al quinto posto, una canzone che ascolteremo tra qualche istante, e non prima però di avervi presentata la canzone che arriva da un album colossale, si chiama The Wall, un album che ha battuto tutti i record di vendita per un album doppio, che ha segnato la fine del rapporto di Richard Wright con i Pink Floyd, licenziato in tronco da Roger Waters e costretto soltanto alla parte di turnista durante i loro spettacoli. Andiamo subito ad ascoltarlo, questo grande successo, un'opera monumentale. Another Brick in the Wall, Pink Floyd.
1: C'era una volta Hit Parade.

E mentre Roger Waters and Company volavano verso traguardi incredibili con il successo del loro album, un altro artista, questa volta un giamaicano, conosceva il suo momento di grande notorietà. Un ragazzo che purtroppo è mancato giovane a causa di una aggressione che gli ha causato un infarto, quindi è morto all'età di soli 50 anni, ma che negli anni 80, ne aveva 23 o 24 o giù di lì, e arrivò al grande successo con questo suo pezzo d'esordio che qui in Europa funzionò davvero tanto. Il suo nome è Dan High e il titolo è Monkey Chop.

0: Stato.
1: Abbiamo salutato Dan High ed anche salutiamo l'appuntamento con l'Hate Parade, perché per il momento si esaurisce qui lo spazio a nostra disposizione. Come sempre in coda di trasmissione vi diamo uno spunto per le vostre riflessioni di fine giornata, e lo spunto è questo, è una frase di una ragazzina di 14 anni. A un certo punto ebbe a dire: la felicità è quel sentimento che avvolge una famiglia. C'è una sensazione di unità quasi tangibile nella calda atmosfera della stanza. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina. Aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia, tra i motivi di tensione, c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
2: Alla vigilia di un vertice NATO già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride e guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria a un ordinanza restrittiva. Non sono previsti bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina è in programma un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
1: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore, appello del leader ucraino agli alleati occidentali a seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo. 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe dal canto loro parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia, lunedì nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori, per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena. Caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze e per 2 altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare la normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli, Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ed eccolo il buon pomeriggio, eccolo il buon pomeriggio da parte di Pierangelo, lunedì 6 luglio 2026. Iniziamo una nuova settimana che poi tutto sommato è la prima settimana del mese di luglio, no? Ci siamo già sentiti stamane e devo dire che abbiamo parlato di bella musica, complimenti a voi, come al solito non vi smentite e siete sempre all'altezza della situazione, è vero? Vabbè, anche per oggi 351-351-1000 il nostro numero di WhatsApp, questo lo do sempre per i nuovi ascoltatori, coloro che non hanno ancora memorizzato la vostra auto in ufficio, perché è un numero che vi può sempre servire in occasione di qualche richiesta particolare inerente agli anni che trattiamo, che le altre radio non trattano più da una vita, no. Va bene, oggi faremo uno special intorno alle 17.15 su Village People, perché qualche giorno fa ci ha lasciato Victor Willis, che era il cantante dei Village.

Allora, come abbiamo fatto con Michael Jackson, mi sembra giusto farlo anche con Victor Willis, che se n'è andato troppo giovane forse, il cantante poliziotto, grande autore di quasi tutti i pezzi dei Village People, che lo sentiamo dalle 5 e quarto alle 5 e mezzo, faremo questo special degli 8-9 pezzi dei Village che effettivamente ci hanno fatto ballare e che ci hanno regalato tante, tante, tante emozioni pure loro. Va bene, questo era 5 o'clock in the morning. Allora, caro Robin Z, tu mi chiedi un pezzo di Old Jarreau? Ma guarda che io ti metto un pezzo che a me piace molto, forse lo conoscerai anche, però lo conosce anche il grande pubblico, è questo. Si intitola It's for Lover.

Allora, io a volte mi scuso con voi ascoltatori se non riesco a soddisfare sempre le vostre richieste, ma tengo come orizzonte i gruppi oppure gli artisti che richiedete e cerco di far sempre sentire di questi gruppi o di questi artisti le canzoni che conosce anche il grande pubblico, no? Voi magari volete il pezzo di nicchia, ma mettiamo qualcosa che conoscano un po' tutti, questo pezzo favoloso di Ogero, It's for Lover, grazie Roby. Qui vado direttamente sul Gargano, vado da Gianni, si chiama Gianni lui, vero? Ah, no, perché a volte faccio confusione con i nomi. Per sentire On the Road Again.

paparazzato sul Gargano, sugli scogli come un coccodrillo. Mamma mia, grande On the Road Again. Dov'è Fabrizio? C'è Fabrizio in giro? Non dir nulla, Fabrizio, non dir nulla.

0: Grazie, grazie anche a Fabri. Connected. Basta. Ho detto tutto io.
1: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Buon lunedì a tutti. Sì. Oggi mi piacerebbe ascoltare, se è possibile, I'm Singing in the Rain di Sheila B. Devotion. Grazie mille, buona giornata e buon divertimento. Ciao.
0: Te la ricordi la bella Sheila? Te la ricordi? C'aveva questi soggetti di colore in parte che ballavano, che facevano paura, per quello che si chiamavano Black Devotion, vedi? E insieme cantavano Singing in the Rain sotto la pioggia, poi guarda.

0: la danza della pioggia, per forza, per forza. Grande Sheila con i Black Devotion, Singing in the Rain. Bello, grazie Gabriele. Dov'è Remo? È qua Remo.
1: Remo Manco.
0: Buongiorno.
1: Ieri girando in moto.

Allora, caro Remo, io devo salutare gli amici di Castellaro Lagusello. Io non so se sono gli stessi, però se parliamo del ristorante La Pesa, questa non è una pubblicità, ma è un locale che dovete visitare. È molto molto bello e si mangia molto bene. E allora a loro dedichiamo, se sono loro, Canzone d'amore delle orme. Ci sono stato d'inverno, mi si è perso il tom-tom e ho dovuto dormire lì perché c'era la nebbia, non sapevo più uscire da quel paese, davvero. Però molto molto bello, davvero.

Abbiamo salutato gli amici di Castellaro Lagusello, un posto che si trova nel Mantovano sperduto. Per arrivarci non ci vuole il tonton, perché dice che non ci sa arrivare, ci vuole un po' di fantasia. Lì ci vuole la fantasia, arrivare a Castellaro.

0: poi ci andate d'inverno, auguri ai figli maschi, a tutti. Che è successo qua?
1: Ciao, stamattina si parlava che differenza c'è, scusate, tra andare in serie e stare in pensione. E andare in ferie te la godi di più, pensione è sempre uguale. E quindi vi richiamo a tutti.
2: Trotta, il mondo è bello. Ciao Pierangelo, ciao a tutti.
0: Capito,
2: buon lunedì.
0: Ma scusa, con chi ce l'hai? Con chi lavora allora? Ah, perché se sei in pensione andare in ferie, cioè, è scontato, sei in ferie tutto l'anno. Mettiamoglielo Paolo Barabani, guarda. Somarello, mamma mia, ma guarda che mi tocca fare, guarda.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao a tutti, avevo piacere di sentire Solitary Man nella versione di Johnny Cash. Che dici? Ce la fai a metterla su? Grazie, un abbraccio.
3: Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him.

0: be what I am, a solitary man. A solitary man.
1: Allora scusate un po' per l'audio, ma quando le cose sono vecchie così e sono datate, è ovvio che l'audio sia un po' quello che è. La Solitary Man, grande pezzo di Johnny Cash.
2: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, ti volevo chiedere un pezzo di Delegation, You and I. Un pezzo che ha fatto la storia, e quando la storia fa la musica non si scordano mai sti pezzi, anche se sono vecchi. Fanno sempre brillare le gambe, fanno muovere tutto, veramente eccezionale, un pezzo veramente figo. Grazie Pier, buona giornata.

0: Che hai da dire, Marco? Questa è nuova per me.
1: Però gli americani sono fortunati. C'hanno Johnny Cash, se era d'Italia, si chiamava Giovanni Soldi Spicci. Ti rendi conto che differenza Johnny Cash e Giovanni Soldi Spicci? Mannaggia.
0: Vedi a volte le terminologie inglesi? Cash si usa spesso, no? Anche se non si vuole, anche se non lo si conosce l'inglese, ma spesso volentieri lo si usa. Vuoi mettere hai soldi spicci? No. O hai cash? È quasi la stessa cosa, no? È la stessa cosa, ma è la terminologia che cambia, no? Va bene, grazie Marco. La tua cazzata del pomeriggio l'hai già detta, va avanti.
2: Buon pomeriggio a tutti. Oggi mi piacerebbe ascoltare la Strange London degli Electric Light Orchestra. Grazie, un abbraccio.

0: Ma oggi che è successo? È stato Marco che ha dato il là ai nomi strani, va. C'è anche Pierangelo da Villa, che vuoi Villa?
1: Tu invece pensa, Michele Pecora, se fosse stato inglese o americano e si sarebbe chiamato Michael Sheep, tutta un'altra roba.
0: Vedi come suona differentemente. Poi detto con lo slang americano, sai, fa più figo ancora, È vero. Saluto anche la Cinzia che è in Abruzzo, proprio dove hanno girato, lo chiamavano e poi lo continuavano e poi ancora lo ricontinuavano a chiamare Trinità, vedo. Ma Spencer e Terence, posti bellissimi. Va bene, buongiorno Cinzia. Io sono di Castellaro Lagusello, veramente un posto molto bello, nessuno sa come arrivarci, per forza mettessero qualche cartello più in evidenza magari, mamma mia. Va bene, andateci a Castellaro Lagusello, Non so se quanti abitanti fa, 10? È un posto fantastico, meno gente c'è, meglio si sta, no? Tranquilli, what's the color of money? Vale a dire, qual è il colore dei soldi? Vediamo.

0: ballata pure questa, eh?
1: Ciao Piero, buona giornata. Sono Roberto Sub dalla Liguria. Volevo sentire un bellissimo pezzo che tu conoscerai sicuramente, dei Santana. Ti ringrazio, buona giornata, ciao.
0: Ma non mi ha mica detto il pezzo. Io li conosco tutti quelli di Santana, però questo è quello più da 15:36, quindi.

0: Ci volevi solo tu adesso,
1: No, via, ma parlando di nomi italiani, inglesi, vabbè, ma tipo, che minchia vuol dire?
0: Ce l'ho in tedesco io. In inglese non lo so. In tedesco è una bruttissima parola, l'unica che so io. Si può dire per radio scheiß? No, non si può. Mi ha detto no, non si può, ma ormai l'ha detto. Va bene. Siete cattivi però, mamma mia se siete cattivi. No, io bisogna che faccia qualcosa, bisogna che parlo con il mio direttore qua.
2: Ciao da Paolo da Torri, volevo dedicare la canzone Iron Lion Zion alla Valeria che è a casa con 39 di febbre. Ciao a tutti.
0: Che l'hai fatto ieri? Sei lì a Torri del Benego, l'hai portata in barca, magari ha preso un po' di freddo, l'hai buttata in acqua.

0: non preoccuparti, sono mali di stagione, sono mali di stagione. Hai preso troppo sole ieri e ieri ti sei anche ammalata ieri sera, hai qualche linea di febbre, ma non c'è problema, dai. Male di stagione. Grande Bob Marley.
1: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina. Aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia, tra i motivi di tensione, c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
2: Alla vigilia di un vertice NATO già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride e guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria a un ordinanza restrittiva. Non sono previsti bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina è in programma un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
1: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore appello del leader ucraino agli alleati occidentali a seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo: 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe dal canto loro parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia, lunedì nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori, per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena. Caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze e per 2 altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare la normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio d'Ancona. Oggi vorrei ascoltare Solid Rock dei Dire Straits. Grazie e buona serata.

0: Il solid rock dei Dire Straits. Federico, se sei all'ascolto, c'ho ancora qui quello di stamattina.
1: Tu sono
0: io,
1: Federico, che come DJ un brano vorrei, così come nel mio display. Non le piaccio neppure, forse neanche le U, ma come il Clash con una carica mi darò e a tutti gli ascoltatori un messaggio donerò. Should I stay or should I go?

0: Ehi, Federico, arrivano i complimenti da parte degli ascoltatori per il suo vocale. Troppo bello, te l'avevo detto che lo tenevo in archivio e così ho fatto. Should I stay or should I go per il Clash? Molto bello, complimenti.
1: Buongiorno,
0: bravo,
1: Pierangelo,
0: bravo, bravo.
1: Nanni. Stamattina non ho potuto seguirti sulla tua trasmissione perché per motivi di lavoro. Ho visto che hai visto i video e tutto quanto, e per noi quelli lì sono i veri social. Dietro un bel boccale di birra e un piatto, in questo caso porchetta e polenta. E niente, vorrei dedicare a tutti quelli che erano presenti la canzone Board BY. Grazie mille e buona giornata.
0: Quelli sono i momenti più belli, vero? Specialmente se accadono nel fine settimana, hermano, quando si è liberi da pensieri e da preoccupazioni. Born to be wild.

Ah, che bella, grazie Armando. Vedi, vedi, vedi. Buongiorno anche a Giovanni di Castrendolo, che si trova a Porto Piscina all'ombra perché fa molto caldo. Mi dice, che ne dici di mettere un pezzo di Bruce Springsteen, che almeno così si muove un po' l'aria? No, l'aria non si muove, tranquillo, tranquillo. Te lo metto, ma l'aria non si muove. Sono giorni molto, molto afosi.

0: Grazie Giovanni, cerca di stare all'ombra, mi raccomando, perché colpi di sole fanno molto male, specialmente in questo periodo dove il sole è proprio cattivo, è proprio cattivo, cattivo. Va bene, la Dancing in the Dark del grandissimo boss.
1: Ciao Pier, Massimo di Sarezzo, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi fai sentire il buongiorno, quello che ti va. Grazie, ciao.

0: Allora, grazie Massimo. Ho scelto Crocodile Rock perché c'era qualcuno che la voleva anche ballare. C'è ancora qualcuno che si sa sbizzarrire bene con del rock and roll, eh? Magari poi lo rendono anche acrobatico. Hai voglia, sai che bello. Va bene, grazie. Alla prossima, Massimo.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Teresa di Urbino. Buon pomeriggio Maria Teresa. Non manca mai Michael Jackson, lo sai che anche se non lo richiedete automaticamente va sto disco. Va bene, Billie Jean è la cosa forse più semplicina che ha fatto, ma anche quella più incisiva, possiamo dirlo. Va bene, grazie Teresa. Da oggi ti chiamo Terry, così mi viene bene. Mi viene meglio. Ok, che ore sono? Sono le 16:10 minuti, buon pomeriggio. Lunedì. Lo so, lo so.

0: vedi che bello è avere una bella famiglia come la nostra, guarda. Sister Sledge, c'è Diego?
1: Buongiorno Pierangelo, Diego da Monza Brianza. Oggi mi piacerebbe ascoltare Lunatic di Gazebo ed essere riportato negli anni 80, perché qua non si capisce più niente. Buon inizio settimana a tutti gli amici di Radio 60, 70 e 80.

0: C'hai ragione anche tu, Diego. A volte, sai, si vorrebbe ritornare indietro di 40 anni o 50. Forse perché negli anni 80 si stava meglio, non c'era. Non c'era il bailame che c'è adesso, diciamo, no? Adesso c'è un po' di confusione, un po' troppa forse, eh? E allora, facendo mente locale, uno dice: ma fammi tornare indietro, fammi ricordare un po' gli anni 80, dai.
1: Pensavi eravamo spariti? No, mai. Ti ascoltiamo anche a 10 miglia dalla costa, ben di Trenoso. Sei sempre nei nostri pensieri. Ci puoi mettere Ghetti di Barbara Streisand, di Barry Gibb? E un saluto a Billy. Ciao da tutti noi.

0: Allora un grosso saluto agli amici motoristi di Cattolica. Sono lì a 23 nodi, loro in mezzo al mare, va bene. Velocità di crociera, 23 nodi, insomma. State andando ai 40 all'ora, non è male. Poi sia al mare che al lago ci sono questi limiti di velocità, cioè non è uno che compro una barca, faccio i 300 all'ora, no, devi rispettare le velocità, vabbè. Saluto anche Bile, buon pomeriggio Bile. Hai visto dove sono i tuoi colleghi? Sai dov'è Bile adesso? Sicuramente sarà a pescare, io già me lo vedo, guarda. Live
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

va bene sotto l'ombrellone, in acqua, in macchina, sul terrazzo, sdraiati, accoccolati, innamorati, va bene per tutti. Vabbè, sempre niente. Sempre e comunque sulla cresta dell'onda. Buongiorno, saluto Francesco Moreno, Fabiola, Cristina e come si chiama lei? Sly, va bene. Devo salutare un'altra fanciulla che non so come si chiami, comunque potevi lasciarmi anche il nome, almeno ti salutavo, no? Vuoi sentire Stevie Wood?

amici si lamentano perché è lunedì, invece lui dice meno male che è arrivato il lunedì, vedi? Cosa fa lui? Attilio che fa? Fa il parrucchiere! E i parrucchieri, sia per uomo che per donna, il lunedì sono chiusi, no? E allora, a meno che tu sia in una zona turistica, ma... allora devi lavorare pure di lunedì, però è contento. È contento più che altro per quello che ha fatto la Ferrari ieri, che la Ferrari ci ha reso felici ieri, anche se mi è dispiaciuto molto per Antonelli, perché quando ci sono questi guasti, adesso devi prenderla così. E come dice Vasco, è lunedì, è lunedì.

lunedì, e lo diciamo tutti i lunedì, il lunedì dovrebbe essere tolto dalla settimana, no? Chiamalo, che ne so io, chiamalo giovedì, che meno uno si alza e dice che bello, è già giovedì, fa niente se poi mancano ancora 5 giorni ad arrivare al venerdì, però dico, chiamalo giovedì. Chi avrà dato i nomi ai giorni della settimana? Non lo so. Eccoli là i tedeschi, vedi, ecco. I tedeschi aspettano sempre zucchero. Mamma. Guarda che oggi ti metto questa, Engel. Si intitola Con le mani. Eccolo.

Allora, se sei un tedesco e sei qui sulla brigata, sappi che, me lo scrive Savio questo, che il 18 di luglio Zucchero sarà in concerto in Germania, zona Wolfsburg. Non te ne frega niente, ho capito? Ma vera, te l'ho detto io. Che scrive questo? Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno, domenica da Dio. Vabbè, dai. Ogni tanto bisogna che contentiamo anche gli stranieri, noi, perché... Però loro immancabilmente ballano Zucchero. Cioè, è il Zucchero di casa, proprio. Quando gli metti Zucchero, qualsiasi canzone sia, loro sono contenti. Però conosceranno anche questa, no? No, non lo so. Vuoi che non conoscano Falco?

Vabbè, dai, dai. Questa la conosco, la conosco, come no? Rock Me Amadeus di Falco. Che insomma, tra questa e Der Kommissar non so quella che a loro piace di più, comunque insomma, va bene. Ma ce n'è un'altra, ce n'è un'altra qua. Loro se la ricordano bene, quella dei 99 palloncini, 99 Luftballons di Nina, è vero. Ciao Ivan, buongiorno Massimo. E ciao a Fabrizio anche, buongiorno.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buon pomeriggio Pier, sono Massimo da Monturano City. Senti, visto che abbiamo in ascolto i tedeschi, volevo dedicare a loro tutti la canzone quella con la bronchite. purtroppo è cronica sta bronchite. Ciao.
4: È vero.
3: No,

Allora, Massimo, grazie, i tedeschi ti ringraziano, però questa non la conoscono neanche. Ma... Disco bronchite? Cos'è disco bronchite? Quello con la tosse. Ah, ho capito. Massimo lo chiama così, disco bronchite, capito? Capito? Disco ben discaccia. Ma qua Sabio mi dice che comunque i tedeschi sono forti, eh. Il pezzo che loro adorano è questo di Peter Schilling. Massimo. Vedi i gusti che hanno i tedeschi, vedi, guarda, guarda,

0: Vedi, Savio li conosce bene, lui vive in Germania, dice che il 99% dei tedeschi ballano questo pezzo di Peter Schilling, che è My Old Town. Va bene, sono d'accordo con te, sì. Cos'è che hanno fatto negli anni 80 e 90? Hanno sfornato un fracco di successi tedeschi? Ah, vabbè. Resto sempre con i piedi in America io, eh. Lascia stare i tedeschi e anche i francesi, resto sempre là io, eh. E nessuno mi muoverà mai di lì.
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Pier. Oggi è possibile ascoltare per roccheggiare un po' la giornata. With Child of Mine dei Guns N' Roses e augurare buon pomeriggio e buon maledetto lunedì a tutti. Ciao!
0: Lo dice anche lui, maledetto.

0: Cosa mi scrivi, Lorenzo? Ma il 70% dei crucchi, cioè dei tedeschi, non sono figli di bagnini italiani? Punto di domanda. Non lo so io. Mamma mia, sanno tutto questi, tutto sanno. Grazie Iva, idea Suicide of Mind, The Guns, va bene. Attenzione che tra 7-8 minuti dopo la canzone di Michael Jackson che ascolteremo e dopo la pubblicità faremo uno special dei Village People che durerà una ventina di minuti per ricordare Victor Willis che ci ha lasciato qualche giorno fa, come abbiamo fatto con Michael Jackson, facciamo anche con i Village People. Vabbè.
1: Ciao Pier, buongiorno. Sì. È possibile ascoltare una bella canzoncina di Michael in riva al mare? Grazie mille, ciao a tutti.

0: cantare mai questo grande Michael Jackson, eh? Ah, mai, anche in riva al mare, stavolta Black or White. Pubblicità e special Village People.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

stiamo ricordando Victor Willis, che ci ha lasciato qualche giorno fa, dei Village People, grande cantante, produttore e autore di tutti questi pezzi che stiamo andando a sentire. Ci ha lasciato troppo giovane questo poliziotto, era sempre vestito da poliziotto lui, vero? Ed era molto bravo, grande autore tra le altre cose. E i pezzi di Village People hanno fatto ballare il mondo intero. Abbiamo iniziato con questo grandissimo, appunto, Sex Over the Phone, ma prima abbiamo sentito Do You Wanna Spend the Night.

E poi oltretutto sono tutti pezzi da classifica, perché sono tutti pezzi sempre che hanno campeggiato la top 20 USA, questi, grandissimo. Sex over the phone, poi le tendenze sessuali dei gruppi noi non le andiamo ad analizzare perché è meglio così. Comunque, lui un personaggio fantastico, Victor Willis. E poi c'era questa indimenticabile Go West.

sto cercando di ricordarlo con tutti i pezzi che ormai conosce anche il grande pubblico, no? Questo era Victor Willis dei Village People, che ci ha regalato una marea di successi e tutti ballabili, uno più bello dell'altro. Come abbiamo fatto con Michael Jackson, stiamo facendo questo piccolo special dedicato a lui e dedicato ai Village People. Ah, c'era anche In The Navy, eccolo

Vedi, inno dedicato a forse anche al presidente americano, quello che sta per arrivare. Mamma mia, dopo in The Navy.

grande Victor Willis, lo stiamo ricordando con i Village People. Questi sono i loro successi, questi sono i loro capolavori, questi sono stati i loro pezzi di grande classifica. YMCA, e figurati se

contento di avervi regalato uno special dei Village People, perché come abbiamo fatto con Michael Jackson, lo abbiamo ricordato Victor Willis, che ci ha lasciato alla fine di giugno a 74 anni. E concludiamo con questo che è stato secondo me uno dei pezzi più romantici di Village People, ma anche quello più ballato, almeno. It's 5 o'clock.

0: Che bel regalo che ci siamo fatti oggi. Do you wanna spend the night, sex over the phone, go west in the navy, YMCA, Macho Man, e it's 5 o'clock in the morning. Grande Victor Willis, lo abbiamo ricordato e mi ha fatto molto molto piacere, perché nel medesimo tempo abbiamo fatto ballare tanta tanta gente ancora una volta, come se non avessero già ballato abbastanza, no? I grandi pezzi dei Beatles People.
1: Che bellezza questa musica, quando si andava a ballare per divertirsi e per ballare, mica come adesso. Ciao ragazzi, Chris di Monza. 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

Beh, questo è un inno all'amore, eh? Cos'è che mi scrivi, Michele? Se non ti piace, bocciala pure. Secondo me questa The Power of Love è una, insieme a quella di Frankie Goes to Hollywood, forse una delle più belle, Jennifer Rush.

grazie, grazie anche alla Cree di Varese che ha pensato bene di richiedere Don McLean con American Pie. Altro successone, va. Va, li passiamo in rassegna tutti questi artisti, tutti, uno più bravo dell'altro, grazie. Saluto Nicola, molto ritardatario oggi pomeriggio, infatti sono 17.30, Nicola, dove sei stato fino adesso? Non lo so io. Ma al mare ha voglia di ballare anche Madonna, eh? Un po' dimenticata, vero? A volte.

0: passato, madonna. Saluto anche il mio amico Paolo di Livorno, l'importante è ascoltare Paolo.
1: Ciao Pierangelo, buonasera, un saluto da Livorno, da 33 gradi, fatica, però è un piacere sentirvi, non voglio dedicare niente, ma mi è bastato ascoltarvi. Grande pomeriggio anche oggi, grazie ancora a tutti del buon gusto e della compagnia che fate, grazie. Ciao Pierangelo, un abbraccio a tutti.

c'è sempre questa parolina dentro nei pezzi, facci caso, love c'è sempre, perché l'amore bisogna metterlo davanti a tutto, dicono, va bene, i grandi Yardbirds, signore e signori.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Demes Line dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
3: La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe la vigilia del vertice della NATO domani ad Ankara, almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. E intanto nuovi strali di Trump nel mirino, in particolare Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi non replica. Polemiche anche sul calcio, compromessa la credibilità del mondiale, protesta la UEFA contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante americano Balogun, espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump a Infantino. E all'indomani dei successi di Norvegia e Inghilterra su Brasile e Messico, stasera alle 21 Spagna-Portogallo, chi passa se la vedrà con la vincente di Stati Uniti-Belgio di stanotte. Sara Funaro, sindaca di Firenze e la prima cittadina più apprezzata d'Italia, emerge da un'indagine commissionata dal Sole 24 Ore per i governatori Svetta Antonio De Caro, presidente della Puglia, e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto. We'll be right back.

una bella colazione in America. La classica breakfast in America dei Super Trend. Va bene, 17:46, momento molto delicato. Ne ho parlato di tutto e di più oggi e di grandi gruppi. Ha fatto bene questo lunedì, vedi? Ci sono gli Spandau, Holly,

You Live. Grande Spannopoli. Bene, oggi devo dire che di musica italiana ne abbiamo sentito molto poca. Abbiamo sentito Lunedì di Vasco e basta. Ci hai fatto caso? Ma sono, sai, le richieste poi vanno a giorni, perché la gente, in base agli umori, in base al giorno della settimana, richiede determinata musica. Oggi musica italiana l'abbiamo sfiorata, devo dire, però ci rifacciamo alla fine, dai, con un grande Gianni Togni. Saluto anche Zoraida, Simona e Vincenza. Buon pomeriggio a voi, ragazze. Ma guarda che carine che sono, guarda, sono lì, stanno prendendo il sole.

0: Qua mi scrivono se la luna bronza. Ah, non lo so. Se... A bronza la luna? Boh, non si sa. Se è piena, sì. Se è piena. Dove vai a prendere queste vignette, Zoraida? Ciao, tu sei la bella addormentata nel bosco? No, io sono la stronza sempre sveglia. Cazzo, com'è cambiato questo bosco? Oh mamma mia. Dove le vai a prendere questo? Allora abbiamo l'amico Silvio che è sempre a disposizione per spalmare la crema antisole. Se avete bisogno di uno spalmatore gratis, c'è. Che la schiena devi fartela spalmare, è inutile che stai lì a fare la. Come fai a metterti la crema sulla schiena? O lo chiedi al bagnino, o lo chiedi al marito, o lo chiedi al fidanzato, o lo chiedi al primo che passa, no? Vedi, noi abbiamo anche chi spalma la crema. Mamma. Abbiamo finito? Quasi, c'è l'ultimo pezzo che è questo. Settembre di Alberto Fortis.
1: Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: sei troppo forte tu. Tu sei
1: Ciao
0: troppo
1: Pier,
0: forte.
1: Sono Marco da Como, ma come? 17:54 settembre non dura 6 minuti ed è già l'ultimo pezzo. Te sei un po' un lazzarone, o devi correre a casa?
0: No, io sono molto puntuale, perché settembre arriva alle 17:57 e poi l'ultimo pezzo vi porta alle 18, no? Cioè i saluti vi portano alle ore 18. Ma pensate, devo stare attento a timbrare i cartellini qua, eh. Mi controllano.

0: Sai che ti avrei chiesto proprio questa canzone o gioco di bimba, ero indeciso, ma ci hai fatto tu e ci hai preso come sempre. Una buona serata.
1: Ciao caro, grazie. Saluto anche Alicia, Marco di Como che mi ha detto che sono Lazzaru. Sono Lazzaru. Chi è che mi saluta qui? Ah, c'è anche la Patrizia.
2: Ciao Pier, buona serata.
1: Buona serata anche a tutti voi. Noi ci sentiamo domani mattina alle 7, mi raccomando, oppure nel pomeriggio alle 15. Un abbraccio con Pino D'Angiò.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

Live. Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
3: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di a lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana, condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpioni con la notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
4: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di a lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
5: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta, Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È il mese di luglio del 1960. Cari amici ascoltatori, bentornati qui con il vostro canale preferito della musica di tanto tempo fa e che noi raccogliamo all'interno delle nostre Hit Parade nell'arco di appuntamenti che durante la giornata vi aggiornano costantemente su ciò che accadeva tanto tempo fa. Siamo nel 1960, siamo tornati in questo mitico anno in una stagione splendida che è quella dell'estate, che aveva al primo posto nella nostra Hit Parade la colonna sonora di Scandalo

0: al sole, so che si ripete questa cosa, ma d'altronde i successi duravano interi mesi all'interno delle hit parade, non erano come oggi che ci sono dei turnover veramente importanti. Il mercato ovviamente era completamente diverso, si parla di oltre 50 anni fa. Questa era una colonna sonora di un film, Summer Place, come più volte vi ho già detto. Sergio Bruni con Serenata Margellina al punto numero 2 e Caterina Valente, di personalità che prima o poi riuscirò anche a farvi ascoltare, alla posizione numero 3. Ma noi, sapete, ogni tanto amiamo anche andare oltreoceano a sbirciare che cosa accadeva nella hit parade americana di allora. E in quell'estate caldissima, tra le primissime posizioni, possiamo trovare un artista, Ray Peterson, che a noi, forse a molti di noi, non diceva nulla al tempo, ma in America stava diventando un'icona e si parlerà molto di lui e questo suo successo che era in classifica e che si intitolava e si intitola Tell Laura I Love Her, venne ripreso qualche anno più tardi da Michele, infatti lo ritroveremo nei blocchi dedicati probabilmente al 1966. Dite a Laura che l'amo, la ascoltiamo qui nella versione italiana proprio da Michele.
1: C'era una volta

Quando si torna nel 1960, io spesso e volentieri vado a ripescare questa canzone, perché del repertorio di Elvis è una di quelle che mi piacciono di più, un po' perché rappresentava una nuova fase della sua carriera, con i Jordan Airs, e noi la andiamo a risentire volentieri, anche questa nell'Hit Parade americana dal titolo Stockholm.

0: Le nostre note si rovesciano sugli ombrelloni di tutti voi che siete all'ascolto dai litorali e vi state godendo una meritata vacanza, e portano un po' di refrigerio alla calura che molto spesso ci attanaglia in questo periodo dell'anno. L'appuntamento con le parade per il momento si ferma qui, noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa. Sapete che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più per poterci portare con voi sempre, navigateci all'interno, trovate subito il link di Radio 60 70 80 e il resto sarà solo musica. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Pochi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Bentornati a tutti voi che siete sintonizzati su Radio 60 70 80 all'appuntamento con le parade del passato, come si dice spesso, che il segnale sia con voi, e per averlo sempre senza perdere neanche una nota dei nostri appuntamenti non dovete fare altro che scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e navigarci all'interno e troverete il link che vi porta direttamente alla nostra musica senza correre il rischio di perdere una sola nota in qualsiasi parte del mondo voi vi stiate dirigendo. Bruno Righetti nei prossimi 10 minuti, come al solito, vi racconterà qualcosa di quello che è capitato nel 1970. Siamo nell'estate, siamo nei primi giorni di luglio, e la classifica italiana aveva al suo interno Let It Be dei Beatles a posizione numero 10, Lucio Battisti di Fiori Rosa, Fiori di Pescola numero 9, e poi c'erano anche Albano e Romina Power con Orietta Berti, Domenico Modugno, che riascolteremo fra qualche minuto, c'era Michel Delpech con L'Isola di Wight alla posizione 3 e di Aphrodite's Child di It's 5 O'Clock alla posizione numero 2, mentre alla posizione 1 vi lascio la suspense perché l'ascolteremo fra qualche istante. Prima però ascoltiamo il successo, una delle più grandi canzoni di Domenico Modugno, scritta insieme a Enrica Bonaccorti. Sì, poi vi spiegherò come mai, e vi lascio all'ascolto della Lontananza.
0: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che accompagnava...

Domenico Modugno conosce Enrica Bonaccorti l'anno precedente, quando durante l'allestimento dello spettacolo teatrale Mi è caduta una ragazza nel piatto, scambiando qualche parola in conversazione, Enrica Bonaccorti cita la lettera che gli ha scritto il suo fidanzato, gliela legge pure, e a quel punto viene la folgorazione per Domenico per scrivere questo pezzo che poi significò per lui il ritorno al primo posto in il Parade, visto che era dal 66 che non gli succedeva più. Un altro bel pezzo che andremo ad ascoltarci adesso e che ha la sua storia è quella di Renato dei Profeti, canzone regina di quell'estate, e si intitola Lady Barbara.

0: flashback di quelli tosti, la canzone di Renato dei Profeti, scritta appunto nel 1970 e con la quale vince anche il disco per l'estate. Canzone che ha poi addirittura ispirato un musicarello, così si chiamavano i film che nascevano intorno ai grandi successi discografici, e che si intitolava appunto Lady Barbara, un artista poco conosciuto che è arrivato a noi in maniera molto molto minimale, ma che negli anni 70 ha collaborato con artisti di primissimo piano e che poi successivamente ha fornito la sua, il suo talento per scrivere insieme a Riccardo Foglia, a Eros Ramazzotti, ad Alice, Mia Martini, Fausto Leali, Viola Valentino, insomma una sequenza importante di artisti che hanno approfittato della sua capacità compositiva per portare a successo tante canzoni. Noi ci lasciamo perché si chiude qui l'appuntamento con le classifiche del passato, ci ritroviamo qui, naturalmente fra un'ora circa, non prima di avervi lasciato un piccolo momento di meditazione come facciamo ormai da qualche tempo, e andiamo a prendere una frase che, se non fosse stata scritta da bambino di 8 anni, sarebbe stata una cosa abbastanza banale. La felicità è avere tutto il mondo per amico, è una luce che illumina la vita. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: E finiamo ancora nell'estate del 1980, siamo nei primi giorni di luglio, bentornati all'ascolto delle classifiche del passato con Bruno Righetti, che vi ricorda che all'epoca, al primo posto, c'era Non so che darei di Alan Sorrenti.

0: parte di turnista durante i loro spettacoli. Andiamo subito ad ascoltarlo, questo grande successo, un'opera monumentale. Another Brick in the Wall, Pink Floyd.
1: C'era una volta Hit Parade.

E mentre Roger Waters and Company volavano verso traguardi incredibili con il successo del loro album, un altro artista, questa volta un giamaicano, conosceva il suo momento di grande notorietà. Un ragazzo che purtroppo è mancato giovane a causa di una aggressione che gli ha causato un infarto, che è morto all'età di soli 50 anni, ma

che negli anni 80, 23 o 24 o giù di lì, e arrivò al grande successo con questo suo pezzo d'esordio che qui in Europa funzionò davvero tanto. Il suo nome è Dan High e il titolo è Monkey Chop.

0: Salto.
1: Abbiamo salutato Dan Ai ed anche salutiamo l'appuntamento con Lake Parade, perché per il momento si esaurisce qui lo spazio a nostra disposizione. Come sempre in coda di trasmissione vi diamo uno spunto per le vostre riflessioni di fine giornata, e lo spunto è questo, è una frase di una ragazzina di 14 anni. A un certo punto ebbe a dire: la felicità è quel sentimento che avvolge una famiglia. C'è una sensazione di unità quasi tangibile nella calda atmosfera della stanza. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: be no delay.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che più.

60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 stiamo mixando